occhi vedic la conta de nauna che dai sodis non leva mei bunia pedo la sort geva pia te la luna

sudad, ma think the mace ne mie. Adesmo sui restada bella sola, caro signeuro, chi t'ha pinviato?

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la notte senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Al Matterhorn duai puspedar in a cuorsa rapida a partir dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale da Zermatt. In l'Iran continuation las attaches vizendaivlas quai malgrà la pausa da combat. I Laura ozzesi ferms ur tracce di plova di na puspei. Quai terindis grazie samurezzen e quindis grazie quira. Jelle sis, meu nom Urs Müller. Bienji. A Zermatt tue dar in a nova pista da skis per la Coppa Mondiale, quai ha decis la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa in a nova corsa rapida al Gorner Grata in la region da Zermatt. Per questo intento sta la pista existente venir reconstruida. In pli sta un redond 8.300 metri quadrati quaut venir un cazz. La prima corsa rapida doi aver lieu il mars 2028. Al Gorner Grata è già da fin il 1967 corsas della Coppa Mondiale. Il Zons 2022 e 2023 sempliras corsas planisadas da Desenlaua per via da Paupra Aura. Per via dell'inscontro supremo G7 a Devio in Francia, quinten las autoritats de Ginevra con grons impediments de traffica a partir da Mesemna. Blairs passaggis de confin in Francia vengan serats, las controllas vengan rinforzadas ed era il traffic public in la region de l'Ai de Ginevra e restrengi. La popolazione ven supplicada da desister da viadis no a Pusseivel. Le autorità genevrine sono lubi in una demonstrazione il 14 cercle dur. Gli organizzatori quinten con d'applique ciuncante meli participantes e participants. A Belfast, in l'Irlanda del Nord, a iersaira da acts de violenza. Randalader sein da fieu a plirs vehicles, tranter auter era din bus de lingia. Sco medias reporten, seien plirs 100 personas ides in via per demonstrar contra l'immigration. Clamales demonstration seien tranter auter extremists de dreccia. Jendis die in omvenible sa greva mein cun in contea Belfast. Il delinquent supponì sei veni arrestà e sei oriunt dal Sudan. In la Grande Bretagna già avant tusons escalades demonstrazions en connex con racism. Il stadio Zenitze l'Iran hanno decain lauter la notte passata e quai malgrà la pausa da combat. L'armada americana ha, tenor accens indicazions, attaccia indritz della defensione dell'aria ed indritz del radar de tirs della via da Hormuz. Or davanti all'Iran si è taggiù un elicopter de combatte american. Quent redond 4 ore sai l'intervenzione militare stata fin. L'Iran, da si avart, ha attaccia in una base militare dals americans in il Bahrain. Quai han cominciato le guardie della rivoluzione iranese, e pli an quelle avvertite nuove attacche. In Stati Uniti, il Congresso approva una finanziazione di pliris miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente americano Donald Trump. Sventre il Senato e la Chambra dei Rappresentanti approva il sbozzo della legge Pizza Cup con 214 contro 212 votos. Il sbozzo compiglia abbonamenti 70 miliardi di dollari per l'autorità di immigrazione di Spitaivla ICE, con cui la finanziazione di quella garantita fin la fin dal tempo uffizi da Trump. La dispetta da vart la finanziazione di ICE a 30 l'autor ci aggiunà in shutdown parziale. Del sport, balla pè delle donne, la Svizzera guadagnala da vosa partita della fase de gruppes della qualificazione per il campionato mondiale e quai ordaifer contro l'Iran del Nord con due sedin. Malgrà la vittoria nella capitania lì a Velti Beach stata dal tutto faccio contenta. Sventre la partita a Ella Dicen vers SRF.
3: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann haben die zwei Goals gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann ist die zweite Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild. Mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
2: Le Svizzere sono in terminale gruppe 2 in la Liga B sin la Premplatz. Per se qualificare per il campionato mondiale autoron nella Brasilia, stanno le Svizzere a dominare due runde da Playoff quest a turno. In unserem Steingestell Ballepé, José Mourinho, der Vente Nov Trainer der Real Madrid, quai a confirmasse es Club Actual Benfica Lissabon sind la Plataforma X. Il Portugais, 63 Sons, succedet Álvaro Arbeloa. Adel Nesi Beach cartigiat de grignar in titel con ils Madrilens. Mourinho ha già trainare al durante il Sons 2010 e 2013.
1: La meteo.
2: Oggi si grisce, blecce, il confine de Naivs si sbassa local ma in 6.900 meters. Il sventre mi si dati sclerite se nel sit. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legno di nota, 13 gradi in sorselva e 15 gradi in la regione d'Aquira.
1: Qua in stades les novitats.
0: Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Oggi abbiamo avuto con la Dina Scena, mercoledì al 10 di giugno. Ci forse finge inviati per il bureau, ci forse mo per bel Pacific sotto la pluma in giù e raduna. Un piacere, ci vuoi cominciare a vedere oggi al di in nostra compagnia.
1: RTR, informativo e divertente.
4: E partiamo con il sombra. Buongiorno.

0: RTR, al mercurdi bunura amo vaira bot les sis i saides. Hai, eget amo in let? Ovesse forse la possibilità da tornare a moneada zot la pluma bel pacific ciot. Oze fus in bundi per far qua da lange da Cicio Urs Müller an impedita avanti in quardura.
1: Oze si grisce, blecce, il confine de naifs se sbassa local ma in similia 900 meters.
0: Brrrr, ha, fus proce in bundi per tornare a moneada in let. Ma suona va? Iudai na hat con la ciotero da let, con musica vende qui.

0: Pepe. Er là, Lukins ci pesce normalmente bei baseball e hockey singlas. Il campionato mondiale da RTR.
1: L'America si prepara sulla più grande VM de ballapè della storia. A mo une a dormire, allora comincia la festa del sport di questa città. E le più nuove cifre, quelle mosse, le società aviatiche hanno aumentato il numero di svolti tanto l'Europa e l'USA. Passa 1 milione di più piazze su quasi normalmente di questo tempo. E la FIFA fa quindi con totalmente 6,5 milioni di visitanti entro gli stadioni e 40% di questi sono dessen esser dall'exterior. Hai, ma appunto, noi tutti non vogliono forza far viaggi per l'America e guardano più in tutto il Pacifico le partite a casa in tele o l'ora da compagnia fa il piacere di stare in public viewing e da questo dai in pruna e qua prono in Svizzera il blick a d'incuort per quai pubblicia in la lista dels più grons e tenor cento tun dels public viewings ci dà qua appunto per noi in Svizzera io sia is er al grigiun de chatars in quella lista in Surselva per esempio ein til rock resort a lax o sui lai lor ein til hotel kurhus es fan public viewing per tutti els fans ci vesse niente de vera de compagnia appunto in match de ballapè ma scudit la lista quella is lunga is per tutta la Svizzera e forse ci fesse rinia de gust da vera in una partita in un'altra centun la lista quella è appunto grande da chattare per i colleghi del Blick è molto interessante là si svezza l'ora c'è ci dice da Daint e c'è ci dice da Dora in cui ci fisse da Dora in Parisol o la Pellerina e se non è giusto per quel tema public viewing e pluvia questa sta può essere possibile il prossimo mais è il tema che ha occupato ad SRF Meteo e es ha fatto belle apposta in carta da prognosi per public viewings voglio in mince caso da far in click e vedere e pare che la Svizzera è pronta per le prossime evenes ci va per ballapè non qua per RTR naturalmente

0: Musica Berlin e Schadin. Per dai. So me. Per mai. RTR. Per vos.
1: In 4 minuti le 6:30.

0: In bel marco di bonura punctles, se si mezza ursnul, Müller sa c'è città da nuovo.
1: A Zermatt tu dare una nuova pista di skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con grande maggiorità. Planizzare una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. La prima corsa rapida doveva avere lieu il marzo 2028. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno già in l'autre la notte passata e qua malgrado la pausa del combattimento. L'armata americana ha tenuto altre indicazioni a già indirizzo la difensione dell'aria ed indirizzo del radar da tirsta la via da Hormuz. Or davanti all'Iran si è giù in elicottero del combattimento americano. E le ballapediste svizzere sono guadagnate la vostra partita della fase di gruppo della qualificazione per il campionato mondiale. Quai ordai contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Per se qualificare per il campionato mondiale autrone nella Brasilia, sto la Svizzera sang dominar 2 ronde da playoff quest atun.
2: La meteo.
0: In mercoledì gris e blech spetta al confine della Naiv, quel basso ot local mangia su 1800 meters. Pur verso domenica, dai allora qua e là, in pa solai, vaglia postuta per il sud. E appunto, se viene il più freschino, temperature maximali ot da 10 gradi in giro di notte e 14 gradi in regione di qua. Era. Ich war bei Balapé, manchmal Chor, nö, ad una usche simpel, da star sul Corain, ich war bei les Regles. O, i, am, ich stall ura ira mola pi gronda WM de l'Historia de Vamporta, sco ossa, kun weire Blairs, mit am eins, ich war per Regles, nianca usche simpel, dat nari nö il totes. No, judain, fein bei otze bunura les prosmes, dodina mo am avant les set. Bellische kunoz, bundi.
2: RTR, Mes Radio. Mia lingua.
0: Justin Bieber.

RTR al mercoledì buon'ora e am planeta spoia d'ombrar le ore. Siamo in a dormire loro comincia la grande festa d'està alla campionati de Balapé. Il cibel pel premio tanto il Mexico e l'Africa del Sud. Loro domani cifre ci mossen c'è quasi un del spiegato

0: bronzi venze de sport dessa in pruna. In mince cas is la VM 2026 in USA, Canada e al Mexico con 48 squadres finossa la più gronda della storia. Ma neve quai era si va per regles daia una cella mudada e per quai venne no decis da dar o sa bonura in cook se ne perde le più importanti. Percevo eset fits e pronz per le discussioni durante la posa de caffè, ci ne detti in una blamage, ma era davanti la tele l'ora si va l'ora propria per vedere i decideri. Ossa in un tema non fanno qua in porzioni. Ad una c'è una, va una clitora e ne fece e qua e na, per qua e na il nostro reporter del sport Andreas Vialante. Le si impazzo queste regole e la prima nuova c'è il presente qua, qua is una, ci va per quella carta ci fa al più mal sulla piazza de Balapè.
1: Tene il meuna von la bocca, carta cocina. Gli è propi, giugadurs che tenen il meuna von la bocca tirina confrontazione cui adversari, pon veni castiai cun ciecen, montas, giudil plaz. Con quella regla doe veni evitau che vense deportau a moda discriminada. Con cuvierer la bocca volen ils giugadurs nun nada mai nil pissa vens evita che ven viu ni capiu ce che ven discurius il plaz.
0: E noi siamo ben bonder, quando bain c'è 1248 giovaders, sono bonde segnare ora vita qui c'è nuova regola. Del resto, è qua in record, a mo mai non sono stati tanti giovaders ad una VM da Balapè.
2: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: 7 de las 7 al marco di bunura dels 10 de juni. Als impisamaints, per cui Stefne vengen da Plazzi Fluri.
1: RTL Impuls.
2: El Christian ferm de Charakter en quere als Beis i en primter sesetz. Qualcun in Fleuvel Charakter, der tot dels Autors. Quei proverbi steva scritto in cugina per mia tata a Vig. Quelle lettere a io lanciato poi nel giro, ma tutti ne bocca più. Per con i sons e le esperienze fatte, a quel legno in cieden a se schlià e fa pli e pli fecce sen. Con le esperienze fatte, come con questions, so di quei buones ni schliate, sono le uadine da nef per spesso centaus di la tata in cugina, vid quei proverbi. Avon de kurt, vös vös is, jo apprezieschu proverbis, a in autre venius a maia dureia. Quel se nomne su andont. Qualche muose con il det blot sin autras personas, a adina trais dets che muosen encontrel. El patrach che els dets che muosen, a in forza els indicativs della grandezza del caracter della persona che muosa, sco quelque la tata a giumese en cugina, plaia mai. Perché che normalmente se scioglie che più bianco che una persona muosa si inizia con il dead blood e più poco carattere che quella. Io smino che la tata è un ciel smacca in io se non vieni mai e muosa bo con la detta si mai.
1: Impulse.

0: Il mund gioca ball a pè, RTR rapporta.
1: Hai, i almain un fan o una fan vaina da Valapè a qua prono a pro las moderaturis i moderaturis ad RTR al studio in peplan con zettels, tabelles i listes in cun a prepara fa bot tema. Ma potete capitar con vera su las novas regles ci da per questa VM da Valapè ci comanza domani ci sperde in pala survisti. Per quai faina oza bunura d'una der ce in check de regles. Fain quai con nos redactur de sport Andreas Vialant. I am per la prossima e se deve essere ben sicura. Precis 5 secondi.
2: Perché i goli stengono buon memoria di che il ballentemeone e ritardescono sia il giuc dati già da Pion Vargau di arbiter in countdown. Quella regola veniva schlargiata. E tir betteren il ball col smeunz ne vende la lingia, ni tirin ascin nau abstos dil goli, poi arbiter musa col meun ciun secondes. Vein bossa teniu vide quellas ciun secondes, va il ball el possess de l'autra equipa.
1: RTR ci fa fit per la VM de Balapè, ozza buon'ora d'una d'erce. Quellas novas regles ci dà, ficient con vos commentars. Scrivai in WhatsApp, ci ce vuoi pensare delle nuove regole, arriva sul nostro numero di studio. In 30 minuti, le 7. Buongiorno.

0: las novitats
1: dal RTR.
2: Al Matterhorn duai puspedar in a cuorsa rapida a partir dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale da Zermatt. En l'Iran continuation las attacces vizendaivlas, quai malgrà la pausa da combat. Il auroz è di ferm sur tracce di plova di una puspè, quai ter 10 grazie a Samurezza e 14 grazie a Quira. Gliela 7, meu nome Urs Müller, BNG. A Zermatt tu dare una nuova pista da skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con gronda maggiorità. Planizza una nuova corsa rapida al Gorner Grat e la regione di Zermatt. Per questo intento sta la pista esistente venire costruita. In più stanno radunt 8.300 m² guaut venire un cazzo. La prima corsa rapida doi avar lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fine 1967 corsas della Coppa Mondiale. I sons 2022 e 2023 sempliere corsas rapide al Matterhorn da Senlaua per via da Laura. Prima dell'incontro supremo G7 deviò in Francia, quinten le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da Dots. Blairs passaggi se confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed era il traffico pubblico in la regione dell'Aide di Ginevra e restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno lubine demonstrazioni al 14 cercle dur. Il organizzatore quinten con applica 50.000 partecipantes e partecipants. A Belfast, in Irlanda del Nord, è ieri da acte di violenza. Randalader seien da fieu a plirs vehicles, trantra autre era din bus da lingia. Sco medias reporten seien plirs 100 persunas i dessin via per demonstrar contra l'immigration. Clamalas demonstration seien trantra autre extremist dreccia. Gli indisdi e non vini blessa greva main con in contea Belfast. Il delinquent supponisa e vini arresta, el sai oriund dal Sudan. In la Grande Bretagna già avant dusons escalades demonstrazions en connex con racism. Nus mit einter la guerra nel prossimo Orient, il Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'autre la notte passata, e quai malgrà la pausa de combat. L'armada americana ha, tenor a ciò indicazioni, attaccato indrizzo della difensione dell'aria ed indrizzo del radar da tirs della via de Hormuz. Or davanti ha l'Iran setta giù in helicopter de combat americano. Su entre dunt 4 ore sa l'intervenzione militare stata fin. L'Iran da si avarta e attaccia in una base militare dals americans in il Bahrain. Quai han comunicia les guardias de revoluzioni iranaises e pli an elles averti da novas attacces. In Stati Uniti il Congresso approva una finanziazione da pliras miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente Donald Trump. Sentre il Senato e la Ciombra dels Repräsentanz approva il sbozz da legge pizza cup con 214 contro 212 votes. Il sbozz compiglia ormai 70 miliardi di dollari per l'autorità di immigrazione di Spitaivla ICE. Con quai la finanziazione da quella garantita fin la fin del tempo uffizi da Trump. La dispetta da la finanziazione da DICE a trantar auter c'è giornale in shutdown parzial. Del sport, balapè delle donne, la Svizzera guagnala da vos a partire dalla fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale e quai ordaifer contro l'Irlanda del Nord conduce din. Oma dus gol svizzers in crudazza nel prima mese dat. Malgrà la vittoria nella capitania Lia Velti, Bittstadt dal tutto faccio contenta. Sventer la partita, ella dice in verso SRF.
3: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann hat die zwei Goal gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann ist die zweite Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild. Mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
2: La Svizzera ha terminato la gruppa 2 nella Liga B sin la prim platz. Per se qualificar per il campionato mondiale autron nella Brasilia, ston la Svizzera ha dominato 2 runde da playoff questa tun. In unserer Steingistel Ballapé José Mourinho diventa nov Trainer der Real Madrid, qua ja konfirmas es Club aktuell Benfica Lissabon sind la Plattforma X. Il Portugais 63 Son succedet Álvaro Arbeloa. Adel Nesibic cartegiado grignare in titel con il Madrilens. Mourinho ha già trainato Real durante il Sons 2010-2013.
1: La meteo.
2: Oggi si grisce, blecce, il confine da Naif si sbassa localmente in 1200 metri. Sventer mi si dati in fase sulle livas, quasi soprattutto nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: Con Naif si da quintarsi in la via dal Pass dal Flüela.
0: Quai en stadas las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatai sin rtl.ch.
5: Marco Dias, desde de juni, era a bonura con temas que ocupam nossas regiões e per quai anos que o próximo la fracción de Sursaisa Vondown sur Colm. Vai per força viser sana entre telesguarda al projeto de surfabricación que pisera lá per ces coxens. Hai, cece les habitantes e els habitantes dizem de quai noi gen stats sim via e vain domandar. Tu dines que o próximo es un le dines e ina bel eixet con no, bundi.
1: RTL.
0: Mes radio, mia lingua.
5: Pascal Gamboni.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: E chi ci ova balapè? O chi ci ha forse uffanz ci oven a balapè? Quella sa, in sto ad una essere in VM da balapè per presentare als più bes moments da balapè. Mince tant basta irbe in a balla ed in pra o in a liga regionale. El West Schlein Lyon ha guadagnato il campionato e fa uscire al pass in avò in la seconda Liga regionale, fatta una quai con una equipa fici giovane, in media ben 21 anni.
2: Io vedo una giovane equipa, una equipa con Biasch Lons, che si sono sviluppati in avò, qui vengono 23, 24 anni, vengono qualche seguire fa in sviluppo e levano senza speciali bialz momenti con quella equip a Crabgries.
1: Als routiniers sien qua con loro esperienza e da quai an er als juvens pudi profitar dis urs casut al manader de sport de l'OS Lyon. De squitch pro l'equipa am nasas bada fino se nö, si a pag da badair di gel, al böt si a stat de jovar davant vart la tabella e als jovaders ein mosa, ci es lessen de pü e ci sien madurs per la seconda liga. E os arriva là, a eder ci nom, tor jö, per jö.
2: Center venni per spermetze sin scodinza il Tiger sin nol nu se vende nu de cruz venin at nu se proen de fal ni spusave la de porton de sigir cruz ni de tenia la liga a cruz ni de shulo pa on tron in quella liga quella fine mira
1: in sonda a West Lyon a modo var l'ultimo contro il FC Gams is coach urs casut a dit venni loro da va fat festa per la promozione. Lura, viva!

Tenor mai grandios Harry Styles. Ma sa ci da da quest ci serren les orelles in anna di ingin snoms qua. Hai Urs Müller, vengi da portant, ma qua in altro tema. Ma per fortuna es qua usce pro la musica mincin a ses gust i no qua pro erter pront per tots alc. In dus minuts les set e mezza l'ora al più nov da quist marco di bonure i da valore la survista. In gioci des da far ossa in un quint con knife sin via. Pensai forse vedere la jacca? Con il da porto ora, c'è buon'ora.

0: In Bundi, Marco di Bunura, las 7:30 de stat, Urs Müller pronto las novitats.
1: A Zermatt tu è dare una nuova pista di ski per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con grande maggiorità. Planizzai una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. La prima corsa rapida doveva avere lieu il marzo 2028. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'altra la notte passata e qua malgrado la pausa di combatt. L'armata americana ha tenuto le indicazioni attaccato in dritto la difensione dell'aria e in dritto radar da tirare la via da Hormuz. Or davanti l'Iran si è taggiù un elicottero di combatt americano. E le balapediste svizzere hanno guadagnato la davosa partita della fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale. I quai ordaifer contro l'Irlanda del Nord condus ad in. Per se qualificare per il campionato mondiale a Tron in la Brasilia, ston la Svizzera sang dominare due runde sta playoff questa ton.
2: La meteo.
0: Grisch i blech oz in Grischun al confine de Naiv, quel bassa local mein sün 1800 meters, vers domers di poi l'ora dar in passolai, quai vaglia postüt pel süd del Centun.

0: In 3 minuti vanci avanti la sotto, vuol dire che questo planeta tempo per rivire le lingue per noi chiacchieri sei, cercando una nuova candidata, un nuovo candidato. E veramente il jackpot finge avere attrattivo per me, Natalia.
1: Hai definitivo, also con 54 bonds, questi sono 540 francs, plus in tutto quello che si guadagna, allora si arriva fino al jackpot. Poi un per volta si comprerà, un per pan chips per guardare loro il campione di Develope o forse piuttosto caffè, tutte in ordine di ore ci sono da guardare il juice.
0: Ci fai sentire per di letto, chips?
1: Chips? Quels de sour cream, quels de Sean Fitzgugent. Quels chatti fisch, buon, e un schnack.
0: Questi als manzo wurden, da va tutta sai, da?
1: Na, beh, als memes, er la buccia.
0: Basta, ci ha voglia di discorrere con noi sur de chips, e mo tot altres robes, ma impustit de jovar al chicari ses. Runde un, non la cent, 20, 25, 30, e gen bebonder, ci ci des nostra candidata o nostro candidato per oggi, als prossims dits, spranza, telefonar per etos, non la cent, 20, 25, 30.

0: Céline Diogo pro RTR Stadt, vainc avant les op.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada Folk, vossa bottia del Vic en la Regiun.
0: Stat al pisvel tot sa bonura. Daniel Weger, da quaera bundiser Daniel?
3: Bundi, Dona Ladina.
0: Covaia?
3: Tot in ordine, grazie.
0: Grigi blec, ha? Fa paca quaide. Fa paca quaide di dire portora oz. Pront per la VM da Balapè?
3: Tanti no anchon.
0: Al do di oz bonura una presentata un pa regles. Es usci nos tema oz bonura. Dai una, c'el pensa, ma... Potrei solo non modare discussioni. Al do di insomma.
3: Se quella fa di bisogno, non sai, ma... Quella di gnare un mando a bocca, quella non sa, se quella fa di bisogno.
0: E là dai loro direct coachen, hai sono mo.
3: Dur.
0: Hai darà e ne ir pensato su bunur che nado di loro sono scene c'ha i disegna roba da reflex in pa. Nun e hai sono mo darà pisera pisera ra per discussions forza. Natalia tu er regles balapè
4: e non sono in insomma nine. Em sono in di ne vil recreer del hockey. E cominciano a guardare come cominciano e loro mi occupano con le regole e tutto qui
0: in mince caso vanno a dire la buona nuova Natalia Quintama è la buona nuova c'è la decoration per il nostro studio
4: qui feci con decorazione con gli melderori e il buon è l'anno dopo con le regole
0: buon qui vanno le regole per la chiacchierissima la daia regole se corrette dovrà la buona nuova per arrivare loro in ronda dus. Daniel Weger, pronto per runde 1?
3: E lei non salutare donna Natalia.
4: Buonissima Daniel e Gera Fortuna.
0: Gentleman,
4: ha? O sei scucci tu?
0: Ho capito che fare con influenzare l'arbitro.
4: Ma è un crai. Quando do quel punto Gera, allora da decidere d'era quel giusto o non d'era quel giusto.
0: No, ma adesso allora da mai la carta coccina. Basta, o sei o vaina. 1, 2, 3. Alla VM da Balapè quest'anno vengono va in total manch sides differenti stadions.
3: No.
0: Riccardo Rodriguez ha va de più siose di una VM scogerda in Shaqiri.
3: No.
0: Giusto? Räuber Hotzenplotz è per romanch al Lader Peder Piver.
3: No.
0: Fos? Al Piver Nair è più piccante scharf sco al Piver Alp.
3: Hai.
0: Fos? De 20 del 2027 da in Svizzera 12 vendite della Domenica ad on.
3: No.
0: Giusto? Pro elezioni con cumular si scrive agli stessi nomi due anni su una lista.
3: Hai.
0: Giusto? Als deputati del Consiglio Grande del Grigion vengono eletti per 4 anni.
3: Hai.
0: Giusto? Quest'anno passa un terzo dei giovani alla VM per la prima volta ad un campionato mondiale di Balapè.
3: Hai.
0: L'Austria è stata avanti 28 anni l'ultima volta ad una VM di Balapè.
3: Giusto?
0: 75 tonne sono 7500 kills.
3: No.
4: Questo è corretto, lo menzio in Cina nulla.
0: Dice venne fatto, Natalia.
4: Dice venne fatto e preciso se è corretto o che do, tanto ci basta per ronda 2.
0: Sul punto, Sir Daniel. La nitrato mi non c'è?
4: Il stadio di Balapè può essere forse più reins. Noi siamo appunto per te sides differenti. Sono sides che sono undici in USA, tre in Mexico e due in Canada. E il Piver è il Nair appunto più poco piccante con l'Alf.
0: Precis. Il Peder Piver, il Lader Peder Piver, è proprio il Räuber Hotzenplotz. Era quello corretto?
4: No, lo vanno in giro. Questo è un bel nome.
3: Quindi ho scelto quella.
0: Sean?
3: Lader Barnabun.
0: Ah, già no. Hai, sul cudo per il romanzo Grigione è il Lader. Questo è vero?
3: Non.
0: Questo è vero?
3: Per quello hai detto, no.
0: Bravo.
4: E crea quel punto vengono da dire.
0: Non la taglia. Questo è scleriniamo. Ma potendo domani in avanti e lì ne metto. Qui è
4: preso.
0: Per uno c'è il punto. Ma questo è vero? E avevi visto semplicemente il cudo per il romanzo Grigione, Peter. Peder Piver? No, questo non è proprio vero. Barnabun.
4: Qua guardai, insieme, in caso che do anche un buon di più, ma in mince caso basta qui per ronde 2, o se c'è, pur anzi da me, allora anche tutto in ordine con la buona novità ci do anche 10 francs di più.
0: Precis. Natalia, guarda, ti esci domani qua?
4: Se ne è da me.
0: Allora. Buonissimo. Tutti due per un bel spazio.
3: Tutti due, qua è così.
0: Bun, Ser Daniel, Luria va una domanda, questa sera svegna al telefono, ronda 2 con El Emelegre.
3: Grazie a tutti, buona domanda. Bili,
0: non mi dato per il sol, con il rapporto. Arrivai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la Regione.

0: Marco Di Bonura, 7:07.
1: Planter tacos, NHL a touchdowns. RT Rapporta dal Campionato Mondiale 2026.
0: Precis, quai fein in una nuova da Mexico City in giocciali domani il primo di questa VM tante del Mexico in Africa del Sud la daia usce o usha in di de festa also fans annempi tutte di liber domani per questo primo I hai in ava proprio ne più lunge domani comincia questa VM mui ne ha da dormire per quai fein no ozza bonura d'una der c'è un check de regles fein quai con nostro redaktor de sport Andreas Vialand van fin già di una cella regla er ci va per cartes cocnes noves regles e qui la prossima er una ci podes pisanar per discussions de linea
2: Sin giugadur vien tractaus per via de dina blessura ni schal giuga vinius interrots per via de quai sto giugadur per tucau bandunai il plaz leu sto el spitia in a minuta avon ca turna an a vos
0: Nianca usci simpel sarà quai RTR ci fa fit per la VM de Balapé oza bonura d'una de ceculas noves reglas nos ABC fain qua d'una in scea belles porzions per ci vai tlore la possibilità de discutar quai forza in la posa de caffè Hai efficiente con vos commentare, potete efficiente scriverci, ci vuoi pensare a vedere queste nuove regole.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Al Matterhorn vai puspedare in una corsa rapida a partire dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale di Zermatt. En l'Iran continuation las attaches vizendaivles, quai malgrà la pausa de combat. E Laura Ozzi si ferma sur tracce di plova di una puspè. Quai 10 grazie a Samorezzen e 14 grazie a Quira. Gli è la soci, mio nome Urs Müller, BNG. A Zermatt doi dar in una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, quai ha il CIS la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa in una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. Per questo intento sta la pista esistente venire ricostruita. In plis sta un radun 8.300 m² guaut venire un cazz. La prima corsa rapida doi avarlieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fin il 1967 corses della Coppa Mondiale. Il sons 2022 e 2023 semplire corses rapides al Matterhorn dades in Laua per via da Laura. Per via dell'incontro supremo G7 a Devio in Francia, quentan le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da dots. Blairs passaggi di confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed er il traffico pubblico in regione della di Ginevra restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno avuto una dimostrazione al 14 cercle d'ur. Gli organizzatori quintano con le pliche 50.000 partecipanti e partecipanti. A Belfast, in Irlanda del Nord, è stata da acti di violenza. Randalader seien da fieu a pliers vehicles, trantere auter er ad im bus da lingia. Sco medias rapporten seien pliers 100 persunas ides in via per demonstrar contra la immigration. Clamales demonstration seien trantere auter extremista dreccia. L'indisdi è in umvini blessa greva main con in contea Belfast. Il delinquent supponi seien veni arresta. El seien oriunt dal Sudan. In la Grande Britannia già avanti 2 escalate demonstrazioni in connex con rassism. In un'ospedale della guerra nel prossimo Oriente, gli Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'autor la notte passata, e qua è malgrà la pausa del combatto. L'armata americana ha, tenora a cinque indicazioni, attaccato indrizzo della defensione dell'aria ed indrizzo del radar di tirs della via di Hormuz. Or davanti all'Iran si è taggiù un elicottero del combatto americano. Svente radunt 4 sai l'intervenzione militare stata fin. L'Iran da si è varda e taccia una base militare dels americani in il Bahrain. Quai han comunicato le guardie della rivoluzione iranese. In pli anelles avverti de nuove attacces. In Stati Uniti il Congresso approva la finanziazione di più miliardi di dollari in connesso con la politica di migrazione del presidente americano. Sentre il Senato e la Camera dei rappresentanti approva il sbozzo della legge pizza cup con 214 contro 212 votes. Il sbozzo compiglia 70 miliardi di dollari per l'autorità di migrazione ICE, con cui la finanziazione dell'autorità di spitaivla garantita fin la fin dal tempo d'uffizi da Trump. La dispetta da vart la finanziazione dell'ICE a Trant Rauter ci aggiunà in shutdown parziale. Tra sport, balla pè delle donne, la Svizzera ha guadagnato la vostra partita della fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale, e qua ordai per contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Omedus gol svizzera si è incrudato nel primo mese d'atto. Malgrado la vittoria nella Capitania, Lia Velti è stata del tutto facci contenta. Sventre la partita, ella dice in verso SRF.
3: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann hat die 2 Goal gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann kam die zweite Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
2: Le Svizzeres han terminà la Gruppa 2 in la Liga B sin l'emprim plaz. Per se qualificiar per il campionato mondiale l'autron in la Brasilia, ston le Svizzeres an dominar duas rundes da play-off quest a ton. In usre Stein gister il balapè José Mourinho diventa nov trenader del Real Madrid, quai a confermasse il club actual Benfica Lissabon sin la plataforma X. Il portugais de 63 son succedet Álvaro Arbeloa. Adel Nesi Bic cartedia da guadagnare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trenato Real Madrid durante il Zons 2010 e 2013.
1: La meteo.
2: Oggi si grigia, blecci, il confine di Naivs e sbassa locale, ma in 6.000 metri. Sventre mesi dati fase sulle lives, quasi sortute nel sit. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
2: Coverte di Naivs in le vie si spass Alvra e Flüela.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: RTR. Informativ e divertent.
5: Il Marco Di Bonora con Stimms, Pichot, Siaca da Plövige. Bellische Kuno, es un da Dina Schiene. Bundi.

0: Bella l'actuale de Tom Gregory qua pro RTR. Hai, so, lesse dir. Ossa, nov, passale zot, is de aiutar les ureglies, per qua c'è Livia Foffa a de dir alt.
1: Un grigion sun un alp città vers vest. A mo più da lunch vers vest. A mo blerun più da lunch vers vest. In scheda lunch, c'al vez inclur dol horizont, Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'el campionati mundial da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, ti porta in al campionati mundial in Svizzera, Rumauncia. As goals. Resultats, analisi, la spicnas e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final, ein til radio i sun rtr.ch. Al Campionati Mundial da Balapè 2026 con RTR. Fitch da manif, erschalis un grand stock da vent.

0: Las 8:30 al mercoledì buon'ora. Buon dì, isco mince dì da queste ore, dai er oz in song predilette, ed in cun am ce no in scontrain per via. I corciana tadla al giavus de dots, nani de rier be per mai. Tadlai per ci.
1: Et io giavus le tots con quel song che vignem po spesci lux con useren lui el zonzo cionta.
0: Grandioso, da fine di. Ma potevete allegrare al song predilet de Dots in 4 minuti il pronto.

0: Il Marco Di Bunur in compagnia di RTR Stadt, les Ottimezza e Urs Müller sa ci da nuovo.
1: A Zermatt tu è dare una nuova pista di skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con grande maggiorità. Planizzare una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. La prima corsa rapida doveva aver lieu il marzo 2028. Il show di inizio l'Iran ha attaccato in l'autre la notte passata e qua è malgrado la pausa del combatto. L'armata americana ha tenuto alcune indicazioni, attaccato in dritto della difensione dell'aria e in dritto del radar da tirs della via di Hormuz. Or davanti l'Iran si è taggiù in helicoptero del combatto americano. I balepidisti svizzeri hanno segnato la vostra partita della fase di gruppo della qualificazione per il campionato mondiale e qua è ordine contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Per si qualificare per il campionato mondiale a Teron in Brasile, sono svizzeri hanno dominato 2 ronde del playoff questa attun.
0: La meteo. Ed è gris e blec in grigion, oggi al confine della Naiv, quel basso locale, mangi su 1800 metri. Verso domenica, poi l'ora è dar fase sulle lieve, che vaglia postut per il sud del centun, che pro temperature maximale oggi da 10 gradi in giro di notte e fin 14 gradi da oggi per la regione di Quera.
2: Vias e traffic.
0: Hi, con qua idea er Naif in Jün in Grigion con Naif e se da far quint sulle vie del Spass Alvre e Flüela a tutti in via. Fate attenzione, buon viadi! In Happy Birthday va Ozera Des.
3: Applaus, applaus!
0: Kann ja sein, und wärm du reihe. Trennt uns Sportfreunde stiller, i per quel daia quasi scorregal per es, ma nu tramagir per noi nov album. I per quai nos thema amo avant. Les

0: Marco Di Bunur in quart davant las nov in bundi. Ed in happy birthday va quist'on ades.
1: Applaus, applaus für deine Worte.
0: Sportfreunde Stiller, la Gruppe Tudestia, ciao se precis in jubileum. Oz, de spö 30 ans, oz quist'on, 30 ans dai alla band. Applaus, applaus, gira durpi grund hit. Und de quest tipics verms d'Ureglia una jada dudi, i resten tot di in Ureglia. I per quai provaina de mudar quai osa. I tatlein una de las noves. Ci sarà l'ura de chatar sul nov album, ci riva Push Man. Sportfreunde Stiller, hai ci fanno quai da cula sta. Oder sulla sta. Ti amo, italiano.

0: studi del nuovo album, l'album del Jubileum Ti amo italiano, sportfreunde Stiller o coach Natalia di Weber ci dice giusto quanto il studio in decoresce nos studio qua con Rob da Balapé. Cos di tu Sibel vide l'accento fisse creia a mo de lavorar, non?
1: Also mir gust nu challeni, ma musica è roba di gusto.
0: E forse c'è per certuns è quasi charmante e simpatico.
1: Può essere. Applausi da me, un giunto per essere.

0: 48 naziuns, 104 geus, 3 ospitans in campionati. RT rapporta dal campionati mondial da Balapè.
1: Hai, mi chiacas, es la VM 26 in USA, Canada e Mexico. Ci comincia domani con 48 squadre, finora la più grande della storia. In promette di venire proprio in una grande festa di sport. Questa sta, ma noi qua, e ci va per le regole. Dai, una cella mudata, vai a vedere da di 8 un'ora fin già, no, vai decis da dar in cox, se noi perde quelle più importanti, 8 un'ora, appunto, ci da di nuovo. Punto regles per la VM de Balla P. Percevo, è stato fitz per le discussioni durante la prossima pausa di caffè ci des speranza beim bot. E questa qua, l'ultima che noi abbiamo pronto del nostro redattore de sport Andreas Vialant, è una ci fa proprio sente.
2: Kils giugadurs hastien fa una curta pausa per rafrescentar alla lingia quattir altas temperaturas e nuot niev. Al campionati mondial dati us d'Anton de Nief en mince giuc duas pauses de baiber, independent da l'aura e la temperatura. Qua capeta su entre bien 22, respectiv 67 minutes il giuc, mince mai per circa 3 minutes. La FIFA vola scia procura per medemes condiziuns tir tot ils giucs.
1: E fa sgiura segn. La VM de Balapè ad una dercei tema qua pro RTR.

0: Las novitats da RTR.
1: Il match 2026 è globalmente stato il secondo il match da più lanciato dalle misurazioni. Nel finale della Coppa Stanley equalizzò Carolina nella serie contro Vegas. Qua in due le teme sono le snuff al microfono Urs Müller. PNG. Il mese passato è globalmente stato il secondo match dopo il commencement delle misurazioni che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. L'intera Europa è da midada sandecce da temperature sotto la media ad inonde da cialire le più intensive che ha insomma da uscire bauten l'on. Soprattutto per tutte le condizioni estreme in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal. Chi che compra un prodotto nell'Unione Europea che deve in l'avvenire survenire il manuale da diver digitale installato in stampa, a cui enza convenienza rappresentanti del Parlamento d'Europa e del Stati co-members. Per tutti gli altri, router Pires Electrics, Velos Electrics e Barches de Sport. Deve intanto in avanti essere possibile da pretendere il manuale stampa. Con la riforma veglia l'UE sparniar palpiri e semplificar l'accesso ad informazioni. Avant che le nuove regole possono entrare in vigore, stanno il Parlamento d'Europa e il Stati co-members l'UE a provare la convegna. A Mexico City in Melis magistras e magistris in via per demonstrare. Els han demonstrato per depli paia e contro in una nuova legge da rentes. Scomedias locales reporten eines demonstrants er blocal access al stadion dal Aztecs, nua che il geo de verture dal campionati mondiali da Maun. En pli eines demonstrants installa in champ de protest in la capitala. La presidente del Mexico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna ad aver lieu scoplanisà, malgrado questi protesti della magistraglia. Ed anche le novità del hockey singlaccio internazionale NHL è nel finale dei playoffs della Coppa Stanley e puspei tutto aperto. Il Carolina Hurricanes ha guadagnato la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua a Jordaifer con 5-3. In la serie del Best of Seven stati giusti pari 2-2.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia e bleccia il confine di Naives e sbassa localmente in 1.800 metri. Sventre si dati fase sulle lives, qua soprattutto nel sito. La temperatura massima è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Coverte di Naives in le vie sul spazio Alvra, Flüela e Giulia.
2: Qua in stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatais sind rtr.ch.
3: La posa da caffè in compagnia di RTR, i caffè con torta da oggi gira all'umbrain e a compadials, qua saia, per qua c'è un nuovo chef posto con auguris. Ci c'è questo van, tu dinesco prossimo, mi snom, le dinesce in bundi.

0: Oz als 10 de mai va in salut special e da tot las dianas che an oz lur di del nom. Ma i damo bles otters che an oz bu motiv per far in pa feste u scea qua in Grigion Isidor Casanova de l'Umbrain il complice oz al 80 anniversari. Lur in happy birthday va era la Barla Schmidt de Compadials e la complice oz al 85 anniversari. Ed es dus gevijain tot al bun per lur anniversari. Ma naturalment era tot cesti fan oz als 10 de juni feste per lor cumplion. I se vuoi vesset o seiant, fat in piccin regal, lor telefonai.
1: La copina.
2: Presentat il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. Bognengiadina.ch
0: Hai, tot on trametaina de pizza centurn in grigiurni e più da lunge de vent nostra tazza scopicen regal d'anniversari. A ci oz non lo ciant vanc 25-30 sun bebonder, ci ci telefona per la copina, ci vesient regala nostra tazza non lo ciant vanc 25-30.

0: got something I want to talk about.
1: L'adressa in giù ce ne può dare tramettere la nostra copina, quella vaina. Ci manca, sono mo als auguri a bocca al telefono, ossa la Maria Luisa Zen da Santa Maria Allegra, donna Maria Luisa.
2: Allegra, donna Ladina. Io mi sento gratulare a mia piapia, Fabiana Zen da Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buon, la fortuna, buona santà. Ich bleib plagiert, könnte es, mein Stärz, du hast auch so ein Tüster Senior. Ich spreche das in Bein. Ich heiße, ich total bun.
1: Donna Maria Luisa, ist nur la Fabiana la più veglia a Bianchi a Cialà?
2: Na, ella ist la seconda Jufna.
1: Hi. Ma quant ha la Lura?
2: E hanno 8 abbiati.
1: 8?
2: 8 abbiati.
1: Ma allora, sì. Allora può la Torre Imperia per man al telefono e telefonare per la cupina?
2: No, son, hai, approvo.
1: Se la vuol fare, se la vuol fare con tutti gli stessi, no? Allora...
2: Sì, appunto, hai.
1: E posso domandare quando è stato il più veglio, la più veglia abbiati?
2: Il più veglio è 30, vengono 30 e la più giovane è 17.
1: Bel. E tutti in Valamo? Hai.
2: Non tutto, ma anche sono da vento. Uno è il turismo con la Tuarna in Val, e tra i sono in Giardina, Pontresina, e hai e loro sono tra i in Val.
1: Flotti, loro dovrei un buon calendar, non donna Maria Luisa, per scrivere anche tutto.
2: Sì, ma tanto teniamo di mano.
1: Bellissimo. Ma ogni grande piacere la telefonata, donna Maria Luisa, per lasciare regalare la tazza alla Fabiana Zen.
2: Ci complisce
1: al 19 anniversario tra metà e fici la posta col regalin arriva l'ora prossima mancia a Santa Maria.
2: Grazie a Fici.
1: In bel dì, donna Maria Luisa.
2: L'istenza mancia, grazie, arrivai.
3: La cupina
4: presentata il bogno in giardina a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardina.ch.

0: RTR al marcurdi bunura va planets in direcciona va masdi 9 minuti dallas 9:30. Natalia Weber arriva da Portant per Surtor. Natalia Covaia.
1: Vai, in grazia.
0: Sita?
1: Sì, io se c'è da decoro al studio, se è tutto buono, se è pronto.
0: In quel caso è tutto loca, relaxed.
1: A dune.
0: Già pensi in tip.
1: Ed è dune che c'è
0: più bel, al più bel, già vuoi, c'è una, da dire, ma in finossa, o c'è buonura. Tatlinia.
2: E io già vuoi, c'è tutto con quel song che viene un po' spesso in loco, con noi erano lui, il zonzo cianta.
0: In loco, con il zonzo. Se tu ne nasci, quella canzone, a mo sentire playlist, in tip.
1: Hast du die Forza zu Bunur? Quanto hat noch Javu geschaut?
0: Nein, nur der
1: Genesis.
0: Invisible Touch.
1: Dünne Bund per essere Lutsch. Mein Chef ist auch so schön Lutsch, ich kutsche der des Anzo Cente. Ist ein paar Gräf.
0: Mincha Kass, kun Natalia in Direktion mit dir.
1: Fitsch gujent.
0: Mis nom Nadina Schene. Ich wünsche Ihnen eine Wanda Blättplatz, Arco, unser Programm. Statt Bein, ich wünsche Ihnen la prossima.

forsa ce veis, ozzi monora erpenso, oh, plova già der ciò. Cura torna il solail. Lura, es va quei bei preciso scescu a me. Me da penso, e ving in cerce delle svarts positive da quest'ora. Punkt numero un, es verms de plövge, quel sempre giair. Punkt numero duas, ci c'è un uert, quel non ha il momento di dire bagnir. Punkt numero treis, curce es l'ora der ciobel, non sarò al prevel de fönje in ce più sei grand, ce spoi rebrasir con amis e famiglia. Di mena, fzains positiv e fains il melderlander ora, nasch mancera il stivels de gomma, e l'ora steins bein. Je vüsch im belle bundi, per vus il microfono a Natalia Weber.

La Zoe Mi. Nus giuvains hat's nos ultima runda regulera del cecioses. Perché? Perché c'è partir da mem, doque qualcosa più speziale. Partir da mem, doque pel campionato mondiale de Balapé, un cecioses speziale in uce nus nu cercens roba de Balapé, ma ben evenimains ci stem in connex col Balapé. Tot qui as declari Lorenzo da mem, in giuna tema, os giuvains as cuprimi una votenza per 30 francs, tu ad regulir, ils cevazins da ceter online su rtr.ch. E naturalmente fu questo ideale, se non sveglio oggi di fatto che ci guadagni il jackpot, allora purenza da me cominciare net cool c'è cose speciali. 30 francs sono il jackpot, non sveglio in var 7 minuti.

0: Daft Punk e Pharrell Williams con Get Lucky.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ma allora guardiamo se c'è qualcosa di voi è la fortuna o il fortuno del dì. Noi giovani conquistiamo i cevazzini.
3: La chausa consiste di parti essenziali. La chausa è parte del nostro mincedì. La chausa è gratuita.
0: E tu hai la domanda, c'è trovato il mincedì che è gratuito? Non ho oggetto in questo mondo, ma questa una roba è gratuita. 0825-2530 il numero di telefono per partecipare. Un il jackpot vince 30 francs. Non c'è la chance per ci partire da me. Vince il cicciuso speciale per il campionato mondiale di Balapè. 0825-2530 il primo telefono sclinge. Erte Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Bien dì, che tu da Surain.
0: Buon dì.
4: Forza la casetta, 20 minuti, era gratuita in gara.
0: La casetta da 20 minuti. D'era gratuita e semplicemente gratuita o senza online. Mettai sulla lista, tu mi meldi. Non cerchai. Grazie per il telefono. Bel dì.
4: Ciao.
0: Nos provains con la seconda proposta. RTR, Gioce Ciosos, buon dì.
5: Bien dit que le 25 de Sourail.
0: Allegra.
5: Il y a un problème avec le discours.
0: Il discours, clair, al moins un peu de discours gratuit. Hein? Il discours, parts essentielles, trouvons un mince di. Il est gratuit, mais le discours nous cherchons en erna. Grazie per il telefono, bel dì, addio. Dimena, le due candidate di Surain vanno a udire, ci vanno a essere in cinque a provare, non lo accendo, vanno a 5.30. E per però di restare quiet, in quel caso. Lasciamo uscire e a partire da me, io vanno allora con quel giusto, con in tutto fatto, otter giù.
1: C'è Chausses.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobiglias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Hi, a partire da me, Giovanni, non si nempe il giù per il campionato mondiale di Belle Pesce. Scusi, non si cerchiamo una roba, ma ben un evenimento. Non si declarano erda ciò, con tre cevazzini, c'è ciò che può essere. E allora vais vus de telefonir il premi, es grandius. Minchun ci chatora ce ce nos cerchains, guadagna 100 francs usci sul mem. Una banconota de 100 francs podrans allora trameter e alla fin del campionedi mondial de Balapè, dopo allora ence un victor principale o una victura principale, adona in PR ence da guadagnir un tricot ci des sottoscrit dels giuveders della nazionale svizzera. Also, is rende di mina dobel das participe lora a nos cecioso speziell, per una potais guadagnir a raps, e dalla fin veng lora incetrat la busce, ci ci guadagna erence un trico. Tutque, lora a partir de mem, tor las reglas as raquinti lora de mem in cina votta.

Musica del 2009, Milo con Ayo Technology. In 4 minuti, Isa Lesdish, filoince un classiker dal Sans 90. Quisco. Il Backstreet Boys con Quit Playing Games.

0: las novitats
1: da RTR.
2: Midad del clima, il maggio 2026 e globalmente sta il secondo chat match da più lanciate delle misurazioni. Ed è il finale della Coppa Stanley equalizzata Caroline nella serie contro Vegas. Qua in due tema sotto le 10, al microfono Urs Müller, BNG. Il mais passai globalmente sta il secondo chat match da pil commenzamento delle misurazioni che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. E l'intera Europa è da midades andecce sta temperature sotto la media ad inunde da celires le pli intensive che ha insomma da usce bautalon. Soprattutto patite le condizioni extreme sai in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea che doa in l'avenir survenire il manuale di diver digitale in stal di stampa, a quai ensa convenizia rappresentanz del Parlamento d'Europa e del Stadis Comembers. Per tu chats fissen trant rauter Pires Electrics, Velos Electrics e Barches da Sport. I doa identan vinevan esser possibile da pretender in manuale stampa. Con la riforma vuol l'UE sparniar palpiri e semplificar l'accesso di informazioni. Vant che le nuove regole possono entrare in vigore, stanno il Parlamento d'Europa e il Stadis Comembers dell'UE approvare questa convegna. A Mexico City en millis magistras e magistras iz in via per demonstrar. Els han demonstrat per de pli paia i contra in nova legge de rentes. Sco medias locales rapporten eines demonstrans erb local access al stadion dels Aztecs, nu che il geo de vertura dal campionati mundial de Balapé e de Maun. En pli eines demonstrans installa in ciam de protest en la capitala. La presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna da Verlieusco planesà, malgrado questa protesta la magistraglia. Ed anche in una novità, il hockey singlaccio internazionale, NHL, è nel finale dei play-offs della Coppa Stanley e puspetto davvert. Il Carolina Hurricanes hanno guadagnato la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua ordai per con 5-3. In la serie The Best of Seven status pari 2-2.
0: La meteo.
2: Oltre si grigie blech, il confine de Knives sbassa localmente in 1012 metri. Il suentem si dati fase sulle ives, quae surtutte nel sit. La temperatura maximale è trante 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione de Quera.
0: Vias e traffic.
2: Coverte de Knife in les vias als pass Alvra, Flüela e Giulia.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Forse cervus vel genote stip giom. Che mi stir? Fessi, che nu fess qui, che feciots. Tu te fa quel gios oter? O forse tu te una quel gios simil? Unci amido il mister de luxus in una branche un po' più simple. Nins erozza ciò conosce un po' melder, quena sa rubrica della cugina. Dopo è da dudir co alle 10 di un quart, già vi un bel marcoldi, al microfono Natalia Weber.

0: Giovanotti ed Alfa con Buon Vento.
1: RTR Nossa Cugina.
0: E quist mais giainsus per quei al Canton Luzerne süsur Kriens. Lo meinen empe de spö quist an Marc Lechmann al restaurant della Montagna d'Orschnai. El gastronom es crescie sü a Trun al lavoro differenz an santin hotels e allora punta su nia la possibilitet de mner quist restaurant de Montagna ci sracciata al pedel Pilatus. E Sergio Guetsch so in scontro con Marc Lechmann e do volia savair scu cumainso scen tipic di la della Wursterel.
2: Un tipic di della Wursterel è che sen tau pel giù al mercau con le aut che lavora quei di insieme con mai. Quei bodini als madems, io hai esce in pink pool con un imper personas che vengono di da o cacci coi drova. In Ginch avevamo una scena di tutina, in caffè a casa, sono interpinati dalle 9 per lavoro, perché lì a scuola, c'è la lezza scuola, e poi sono interpinati dal pastrone per il pan, che ho impostato il divano, e lui è arrivato insieme al layout, che veniva a lavorare, lui ma insieme a Nancy, e lui c'è con caffè dati lui. Sil Platz de la Vuch.
3: Marc Lechmann, ho ma no differenz hotels a Luzerna, si va da quella primavera magna el il restaurant da Montagna d'Orschnai sur Kriens. Datil un moment il qual è tipic per vos a lavoro ant il restaurant da Montagna?
2: Ah, non mai se minche di integrauter. L'espitaj di che i da più bia surpreses che co chi dat moments tipics. Perché noi siamo halt prima via di dipendenza da Laura, e per l'altra siamo così di inizia bocci ben previ che venga venire. È proprio piuttosto la sorpresa che il tipico che domina al momento.
3: C'è anche per sorpresa?
2: O sea, mi chiedo, se abbia Laura di inspecchia che venga in massa e auto, poi ambiti in forza che in quel momento ha una grande altra occorrenza, e la vicinanza diventa più paura, e poi dati in dita plievia, di draca, che in strada che in sei persone, e poi tutto in non spiegare mai in un gruppo con una massa e auto. E c'è che dati in un momento non spiegare sin, ogni due svarts, lessendi.
3: Scuola, si organizza in tale situazione?
2: L'importante è che noi siamo vieti flexibili. E per questo è la grande parte degli employati che lavorano tra noi, che lavorano un po' fix, ma bene per l'ora. E dentro a scuola si è di reagire vieti esperti, sin sorprese. Vuol dire che chi è stato impedito, chi era previo, e chi sa ne fa stedi più a ballo finì.
3: C'è un tipo ospitante, ma è questo vuoi?
2: O c'è se spiegare domandare a Horst, che mai, adesso se non ne ho risponduto con me. A Bolendi io sono, cioè, scioglie vesi, io, ma mezzo, sono alti direct, ma un bugien, o che di vai bugien il contatto direct con le out. A c'è l'intec, scocco chi viene grato, su di lì a un go. A c'è un vieti comunicativo, lascio di. E se poi c'è un, se ne scioglie te, il contatto con i turisti, è la base della comunicazione tutto l'altro che stia a quel contatto giù al mercato e si scortala ma in adine è un bia più lo che più personale quindi adinza se vicini in l'altro più cosa di forse più cordiale l'essere di che quel che è giù al mercato se torno mi chiedono piuttosto integranonim.
3: Ci è il giusto ci reventer voi altri senti il restaurant da Montagna?
2: Soprattutto in grado di locale, e locale si abbonano più in tocca grande tutto. Noi duoliamo con son seniors che gaudono di dia via andare, duoliamo perché è più rossevel, le findiamo da vanno sebbia famiglie, giuventecina, e lui si esce che noi vanno in via di velos ufficiale che va per noi per so che vieti popolare la regione, e c'è che noi vanno in massa. Holfs che vengono col velo per noi, e poi dati di quelli che vengono specifici, sì, per chi vuole venire per noi, e poi dati a brebbiars che vanno semplicemente per so, è stata non da botteri, e c'è chi ha un altro vasto.
3: Tutto un po' ignoto, se nel ristorante da Montagna c'è il grande hotel, il Marcea, e il outfit è oterci durante il lavorare in un grande hotel?
2: La differenza è massiva. Una delle più grandi differenze è che l'hotel va giù in 11 donze, circa gravata, con camicia alva, senza eccezioni, minchia di. Adossa va un di più giù in circa.
0: Ed el sainte bain uschea Mark Lechmann, interior direktur d'hotel USA Maine el un restaurant de montagne su sur Kriens. Tent parats, lefne ci vain, discurins allora sur de la carte de menu e sur de d'una specialitet, la quella o el doentus un pitchen touch personel de l'Africa del Sud. Tune interessant. Bel, je vous ai ce serre l'effet de chevain, d'archot, si vous les dis, in nos compagnies.

cura che sport, tradizione natira s'inscontran in una festa tradizionale, l'ora alio la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il scons da scuola simultanalunz. Su andai la festa del 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a Nostan Alieu. De pli infos chatais-vus in rtr.ch/sport.

0: la val.
1: Gianni Cianette, Oak Street, con Ciel Bluff, precisos de Gemez.
2: Il Challenge.
3: Presentata la Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zercladur en Finis Cinch de Fanadur. gr2026.ch.
1: E nos restan giusto il region. Il stamperia a strada, da quei otter c'è noti un lavoratori, per tutti gli creativi. Vos potreste ne pire scucir vos motiv, vide differentes presses. Quei otter c'è va mezzi 30 lune e d'un quartens, les cinch. Più quieto pacifico è quell'ora oz a cuire in la biblioteca della città, la do quedar ciò prelezioni per i fans il 7 mezzi alle 2:30. Oz veng loro presentosi il risultato dei lavoratori artistici del Teatro Giovan Grigion, qui a partire dalle 4 al Hohenbühlweg 4 a cuire. Noi avessimo perciò un 7 mezzi di storges e tortes in la casa storica Ander in Ocervin Dirnberger, meine tris le cesi racquinte le storges tiers quei do quei bellezze tortes de buntit. In event, fis l'ora oz era in ceplaniso un caffè rumenge la saira, quel o le aderdez, questa saira alles oz. E per finir, il teatro in Asenpartello, il teatro dell'Union de Teatro Sagon, presentò questa saira antil Curcin Aspermont, la saira alles oz e mezz. Ed ens c'è il mensch da me ma l'ora già il prossimo caffè rumensch, quell'ora a scuola, anti l'hotel Bella Val, l'ens mezzdì alle 10.
2: Il Challenge.
3: Presentata la Festa Federale da Tir. Dal 5 de Zercladur e fino al 5 de Fanadur. gr2026.ch

0: The Colors Rolling Stones. Hai l'ora per il momento non è forse giusto da dire da ora, ma i tvente io. Meder e per i da qui, ho un tip per questa sera o per le prossime sere. Ir a guardare un gio de teater zot cil a viert in Stusafcia di Brunnen Jungfrau zu Valendas. Es un tötsch ci va in a vos entil di stocci e valcientinier la finenze de Valendau da quel tem senza uva. La gruppa de teater Valendau giova quist tötsch ora a Liber sulla piazza de Finenze e Martin Faller ha scritt il tötsch de teater. Das ist ein Moment, in dem Imperanz hier Stumpel der Partenza beschreiben will. Im
1: 2017, wenn sie die Henkersmahlzeit in Quelconex gemacht haben, haben sie gefragt, warum war es so, diese Giovincella oder diese Ricce sul Bühl? Allora dice il Beni Bühler, sie ist da, weil sie so tut. Wir wissen es nicht. Sie haben es nur gesagt. Dunque, quella nuova in Giuna ist Storgia. I do usche certa roba che si dice per quello e la loe per quello e la ma quello don Gini Storgia e allora de domandò ad elle de dit de si scriver li Storgia da quella allora fa giusto un teater sul Bühl scutto la Henkersmahlzeit allo in uce quei capita allora lo dit ma fa una volta allora de scritt li Storgia.
0: Hi, Martin Faller, allora ergis della regia di questa società di teatro. Il più grande passo era allora in sé per involvos di questa produzione di Nir or delle Seele e dir su un palc or al liber. Il teatro sociale a Wirt è sempre schon un po' in qualche sotto con il teatro in Seele.
1: Essere da Dora, la voce sto pur ter più ferm, da Dora, perché c'è i des caneras, i des passlers, i des vent, i des nusetto a ce. E l'ora, naturel, ventiers els costumes, els müdaments, es steht alla sfida.
0: Hai, la gruppa de teatro Valendaus allegra però da presentir il tocce per concluder, managgia Martin Faller.
1: Fer boom teatro populär es da dire la giusta liet, la giusta rolla.
0: E qui potrei solo riguardare se qui ha funzionato di Brunnen Jungfrau zu Valendas. La presentazione a partire da questa sera sulla piazza di Finenze e appunto se questa sera forse meno spontanea l'ora era il 11, 12, 13 square lefne ci vengono 17, 18, 19 e 20 di giugno. La casa della sera square il chiosco è l'ora avvierta a partire della sera le 7:30.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Co-finanziar la tredischava la renta dell'AVS, la conferenza di intermediazione propone una sliazione masciadada. E mi date dal clima il match 2026 e globalmente sta il secondo chat match da pilenciata dalle smesirazioni. Quando usa il tema sozza la sendisch al microfono di Urs Müller. Piangi. Il Parlament ne viene avanti bec per rinna co finanziar la tredischava la renta dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us d'augmentar tant la taglia sin la pli valur scuer las deductions de paia, quai han comunicial servez al Parlament. Concret, tuan las deductions de paia venir augmentades per 0,2 e la taglia sin la pli valur per 0,4 punts procentuals. Uscia la proposta della conferenza di intermediazione. Quella va us il Parlament, ma un decidil Cussel da Centuns in Ciausa, l'emna proxima l'ura il Cussel nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapport che indische Institutions de Perscutazione an fatsch, può ella giocare una rolle centrale per riducir consequenzes nuschaivles per l'ambiente e la società. Concern Schweizers ne seien già da ditch bitch plimo intermediaturs. Els finanziation projects de promozion se direschen raccoltes meinen per part ports, deposits u mines e fecien commerzi cun produkts finanzials de materia prima. Sur Commerciant Schweizer svein marcedà passa 60% dal commerzi cun arom, aluminium ed acial, pli che la mesedat dal caffè e 39% dal liali brut. In l'agglomerazione della metropola sudafricana da Johannesburg in almeno 12 persone svenite smazzate in Setem, 9 ulteriori persone sono venite blessate, quai ha comunicato la polizia. Persone armate sono entrate con forza in quartiere de baracas ed hanno cominciato a setare intorno. Il delinquente supponito sono anche in fuga, il motivo del setemno sono anche in conoscenza. Il mais passai globalmente sta il secondo chaut match de bil commencement de las misirazions, quai a comunicia Copernicus il program de lui per observar la Terra. E l'entiro Europa è da midades andecces a temperature sot la media ad inunde da cialires las pli intensives che ha insomma da usce bautalon. Surtut patide las condizions extreme sai in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal.
0: La meteo.
2: Oggi si grigia, bletsch, il confine de Naivs e sbassa localmente in miglia d'occia meters. E suentemi si dati fase sulle lives, quai surtutto nel sit. La temperatura maximale è tra 10 gradi in legna di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
2: Coverte de Naiv in les vias al spas Alvra, Furm e Giulia.
1: Quai en stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Las cifras sun incredibles. 48 squadras nacionales sun de la partida. 900 portretins de paninis es drova pel quadernin a plein. Ed il più bumerciò bigliet pel final costa $1,490. Hai descrivere clair de ceche di scuor del campionedi mondil de Bella Pequistan. E la direzione è di mince che sclera ad una più grande ad una più commerciel. E da più della fascinazione de Bella Pe, tocque usi in questa mezz'ora per vus al microfono Natalia Weber.

0: Les Sugar Babes holding the hand. She's oda championi de mondial de balapé e la fascinazione ci tocca tirs. Lura ens ment ein secret tuts avent, vaira qualcosa simil.
1: Tor für Deutschland! Linksschuss von Rahn! Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung.
2: Qui era il Kommentator durante il Finale del Campionato Mondiale 1954 dentro l'Ungheria, la Terra Tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale. Del Reminente Venus Daus a Berna, El Wankdorf, a cui sono leggendari. Quel commentare del commentator Tudest, con la terra Tudest, a cui con Trois a Dusle fin finale, quel finale, et, a cui mince Tudest, a conosce quei tune de fecci bea persone che ho in fendel balapè.
0: Ah, e qui dice Giancarlo Candinas, nostro redattore de sport e passionò de balapè. Il campione del mondiale de balapè però bger de più cu appunto be fascinazione. Des una fir enorm, più grande cu els Jeux Olympics o de fatta più grande cu el Super Bowl americain. Tenor experts spetta la FIFA un schmerz da 13 miliardi dollars. Ma quant grand e quant più grande comporta qui in so mencia?
2: Den ormai se c'è nos de memia. Tocken un era in campionato mondiale con 32 nazioni, qui era in una buona grandezza. Ti aveva nazioni da mince continenti, aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America. Aveva magari tutti in exot, che era delle partite, forse in ega al Togo, in ega l'Angola, in ega Bolivia, qui era proprio interessante, magari deve essere 9 nazioni. A dosa se corontoc nazions e ti vese semplamein scho mo vid la qualità de quelles equipes chi è scol de memi a quel dio scho avon quel campionato mondial corontoc nazions prin campionato mondial oi memi a biasch ins mira mosel sport den tonus se vain devantir de la FIFA als responsables san de pli jux de pli nazions monte de pli de nes a quintecal donc questa dosa focus a bo di spät pli al balapè.
3: Els raps, la finanziazione e tutti gli aspetti che vengono con qua sono una da quella parte eravamo la situazione politica. L'anno 2018, quando il campionato è stato esordato agli Stati Uniti, a Canada e a Mexico, era il mondo con tutti gli altri. Che osservi tu? Come valutare l'influenza della situazione politica sul campionato?
2: E naturalmente sono immensi. Ne te as il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che les fa fecci bea danese, lo asti del celebrato se il presidente americano Donald Trump, che oi è fecci la medema lingua di svesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondro in quel campionato mondiale. Djebo sa tira in sbai, Djebo forse da tira in ega quince fazzi ce faliu. In sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fegge bia persone vanno bu am ral campionato mondiale, quelca è da fa col sprezis de biets che enorms, quelca è da fa con la FIFA, con Gianni Infantino o de con in Donald Trump, also quei fegge stretch colligiao, quell'intere causa, al de bia persone che vanno bu, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho in con el sco presidente, de gios fegge analitik de moje wart ze hai ze halt popi dus narzisst se kenkel alle teste se di qui Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stati Uni allo se autres jahres ni al Mexico al situazione politica e bo si si dir in saudi arabia causes de cartels de drogas de vos temps se che questione in influenza si dir negativa sin quei campionati mondiali.
0: Ah, e della partita allora vuole Giovedras per 900 portratini da Panini, tutto in tutto appunto Giovedras da scudit 48 nazioni. Se tu arrivi allora a tempo per Giover, è una. L'altra è però naturalmente er la parte dei fans, dei differenti paesi, dopo che non è tutto in or, er fans, ci non per niente da essere o se proprio giovigiosi. E dopo di quals, dopo allora ci è venuto per voi.

0: Beatrice Egli, mein Herz. Il campione mondiale de Belle Epée comincia da me, ma è il più grande campione di ciò mi do. 48 squadre nazionali sono della partita, 28 di quelle sono del sud globale e 12 hanno un accesso ristretto al Stati Uniti. L'Iran e il Senegal pem ir a giuvir, ma i fans quasi hanno da restare accesa. Quella cosa ci non è già in cemedo.
1: Nacque proprio in Maidau, nel mio sbocchio, se avesse in spettacolo e vede certe nazioni con il campionato mondiale in Congo, in una terra fece paura, Haiti, in una terra fece paura, allora vanno e le roite a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quei giochi. Qui neanche possibile che persone di quella terra vengano insomma in annals di Nesperi e se vengono mai in giù di quel campionato mondiale, cioè di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Messico. È semplicemente fatto a causa che date un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente don.
0: Hai, tutt'una, io voglio gli stessi loro per Belle Epée e noi svizzeri essenz er della partita e ricevo l'anza savare dei nostri esperti Giancarlo Candinas. Quanto lo inci voi qui?
1: È importante che dà di un'euforia, è importante che insieme che i sai fec lunch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera deve poi aimusals de vos ons, also fec fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quels turniers grands, permanent in una ronda vina vone, io chiavo il finale quasi veniu. La regla, els de vos ons, due gare per fin tu in giù per quartfinale dei campionati d'Europa, non che hanno due gare spiarsi nella lotta dei penalti, in gang contro la Spagna, in gang contro l'Inghilterra, con due sons, a due quei campionati mondiali, non c'è che da titoli di campione mondiale, forse me mi abbia, per vedere Prietz, trovi in TikTok di Stoi Sito, di trovi il Klitsch, che fosse una, per me una sorpresa, fosse una sensazione, sans Shondi. D'entorno la nazionale svizzera ha un'equipe ferma che viene longe ed è un schon in quartfinale realistico a c'è non si è schon che in sene che in quartfinale se avanza possibile di venire al mezzfinale allora di venire al finale per quindi al bivio del sport in sa semia in sa dice che realistico la fin finale venire al bia e tutto altro che quel kind traccia
0: in quel caso in sem giainze ci so ci basta forse per un risultato incredibile. Fascinazione Belle Epée 2.0. Se vous avessez gusto di dire anche di più della fascinazione di Belle Epée, di un clic in rtr.ch o su un play RTR, lasciate la nostra Marella la più attuale.

0: LP con Lost and New ed es les undige meitze e c'è ci do de nof o di sus uose de Durs Müller.
1: Il Parlament ne viene avanti per Perin a cofinanziare la 13 avlarente dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us documentare tanto la taglia sin la pliva l'urscuer las deduzioni da paia, quai han comunicato il servizio del Parlament. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapporto potesse ella giocare una rola centrale per ridurre conseguenze nocive in l'ambiente e la società. Il mais passai globalmente sta il secondo chaut match da pil commencement delle misurazioni che ha comunicato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E l'intera Europa è da inonde da cialire con temperature da record.
2: La meteo.
0: Le temperature da record non sono queste, non giurisciamo nada, es gris e bleccio, il confine di neve è basso, da fatto localmente su 1900 meters. El sieva mezzi do quell'ora fase sulla lieve squempostit giol sud. La temperatura maximale è l'ora 30 gradi in Engedi Noti e 14 gradi la regione da Cuira. Da mem do quen masdul de nuvles e solal quater var 19 gradi a Cuira.
2: Vias e traffic.
0: E per cui sono ercuviertes les vias del Pass d'Alvra, Forn e Giulia.

Pink con What About Us in 3 minuti e 40 dudesh. E l'ora oggi non fa proprio una quaida di dirare, di pensare insomma vide la stet. E semplicemente già budesh un po' sentiments d'utuan. Ma c'è ci giuro contro quei c'è c'è effetto di una gugenda e ira guardare c'è c'è vus vais già tramis per bels moments del mais. Mince mais cercians nus la più bella fotografia, vus es potais participare durante tutto il mais contra mettere vostre fotografie e quales pubblicians nus l'ora online e las palora di una ir a guardare c'è bellezza mont c'è nus vains in sé. E là es vei cerder ciò le bell'ora. Vus vais già tramis u belles fotografie de bell'ora, de vaces, de montagnes, prosplein flurs, garem, leis, peixes e cems, un po' in de tuat. E mince tenc, si deso schon di grigio blec, fa quei simplemente bain de clickertris in otta quales fotografie. E forse ergiste inoltrir svesse una delle fotografie e donem pe mince mais de guadagnir quel ciosa. rtr.ch, scrollare un po' più in giù e loro accettare sus il moment del giunci su un in altros e il formulare per tramettere nus vostra fotografia del mais.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Pliras vies meinen aroma dins gie, a magari trovi ai pliras vies per venire la fine mira, a scheia eisi esci va per la finanziazione della AVS, della tredijavla renta. Chi che vuol fare commerci con materia prima, let's prend più probabil e la vaia sulla Svizzera che va alla parasco in delle più importanti piattaforme. Da Sovgien, dove è pliras vies fa pli attractiv la beseldia, a se due essenze al futuro sper i a messa SV fa yoga, fa seres de kino, niter meia.
2: Di resto il patrat che la baseldia cristiana ha, il patrat de cuminonza, non si l'insemblanza di vivere cuminonza sin due mani.
1: Con quella idea di una trasformazione della Baselgia è sedata, o di Zuska o Trenus Pitart. Al microfono è Anna Selina Quinter in Vimezdi. In finanziazione simpliras vaias due si dà per la tredijavla renta della AVS. Quei propone la conferenza di intermediazione, a scei vegna il modello proponius del Cusei del Stanz a se mettere tras. Als details a Fabia Caduff.
3: Per ceccia Cusail nazionale e Cusail del Stadis non sono nudes de peruna co-finanziar la tredijavla renta d'AVS aia dat questa bonura la conferenza di intermediazione. Una delegazione da comembres e comembres delle commissioni responsabili in ciossa dels due cusals sono sezzate insembel ed hanno messo insembel una proposta. Isan decis per un modello che si basa sulla proposta che il cusal dels stadis preferisce. Una finanziazione sur l'imposta da più valore in combinazione con dozzar l'import che viene tredgio delle spejas. Il cusal nazionale ves voglio sull'ettamant una finanziazione sull'imposta da più valore. La proposta della conferenza d'intermediazione va usa ainti il Cusals. Daman decida il Cusal del Stadis in ciossa e prosmeivna al Cusal nazional. Böt füs de vair una soluzione per la fin della sessione.
1: An unsere Steine ist ein Schweizer. Letzte Wahl ist eine der importanten Plattformen für Kommerz und Materie prima, das Novitats von Erwin Kaduff.
4: Tenor in Report, che indische Institutions de Perscrutazione an Fatsch posse la Schweizer giugare in eine Rolle zentrale per reduzir Konsequenzen nojaivles per Ambiente e Societat. Konzerns Schweizers na seien ja da dich bit plimo Intermediaturs. Els finanziäschen Projekts de Promotion se gireschen Rakoltes meinen per part Ports, Deposits und Mines e fecen Kommerzi cum Produkts finanzials da Materia Prima. Sur Commerzianz Schweizers wenn negozia passa 60% dal commerci cun arom, aluminium ed acial, pli che la mesedat dal caffè e 39% da lieli crif. En il centun son gail nadu en magistres bec da sciar purtar faziels da ciao. Il Parlament cantonal ha approvato una mozione da pliras partides, usto la regenza cantonale e lavorare in adattazione della legge. L'an passato erano genitori sedustati contro l'engagamento di una giovane magistra che voleva istruire con faziel da ciao in la scuola d'Eschenbach. La finale era la scuola se decidì di becce ingaggiare la magistra. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea deve survenire in l'avenir in manual de diaver digital in stile di stampa. Uscia in sa convenit representants del Parlamento d'Europa e dal Stadis co-members. I due identante esser possibile vinavant da pretender in manual stampa. Con la reforma veglia lui spargnar palpiri e semplificar l'accesso ad informazions. Avant che le nuove regole possono entrare in vigore, stanno il Parlamento d'Europa ed il Stadis co-members dell'UE a approvare la convegna. Greves excess a Belfast in l'Irlanda dal Nord. La ragione in video che musa chi nom sudanese attaccia in autorum con in conte e blessa quel greve main. Sine qua empliris cent persunas per part mascradas seradunadas per demonstrar contra migrantas e migrants. Elles han da fieu a plirs vehicles e per fine chases d'abitar, ort las qualas plirs persunas han stui venir spendradas. La chefa de la regenza de l'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha condannato il excess e discurida mancanza da coraggi. Rassism e prove da far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex. In l'agglomerazione della metropola sudafricana Johannesburg a non in conoscenza a Tachayer s'era tardi in abitati da baracca se cominciò a saietare intorno. Almeno 12 persone sono morte e 9 blessate. I delinquenti saien anche la fuga. Il motivo per il saietim non conosce in Zangpec.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Un po' cultura specie a un copro vosotz de mezzodì e il success due venisce più in archiv cultural.
5: I sono per svedici il success, scuval o in potenziale cultural enorme. A che ci nos pruagn è da deliberar che al da far che l'accessibile da musare magari registre indigenze per formare Londra in futuro perché la val.
1: A Savgiain, due da un po' di più cultura e la baselgia, ed è l'au volins schifizzi c'è per il futuro.
2: Nus leinus bossenaim bagage, da si intecnia f calur, ma anche vignen novas finiastras, nus leinus hana vosen, setzi c'è alle generazioni venientes, per in auter die avere da cominonza da baselgia.
1: A scia due essens el futuro, SV fa per esempio yoga, nimera films en baselgia. A nus en fac ina visita en in museum che pitost pauc in conoscenz, el mulin de Purla a Quera, nu che veniva più baul, produziu purla nera, per esempio, per munizion. Et è che la guida che nous vien a stiau compagnia fa veni forzosens cis il gost, la guida Rene che vietzel avvertescia, scoins digi un cis events, bo am prua o a casa.
6: Na, quelli non facesse a casa, perché also i va in codes, a la scrivali gli autor, auch wenn es einfach klingt, versuche nicht selbst Schwarzpulver herzustellen. Du wärst nicht der Erste, der mit einer schwarzen Nase ans Himmelstor klopft.
1: Der Plied wird quals Themas und es ist 20.
0: La Meteo.
4: Oggi si per grande parte sur tracce di plova di Napuspe con sonte nel sit dal grigion per incidentant era quintar con fases da soleil. Il confine naif si sbassa sin 2300 fin 1800 metri. E nel Sursees vegni 7 fin 11 gradi, in la regione da Quira maximal main 14 gradi. Djevdja ai vin avant blers nivels, ma per part da tiera sur leil e di resta per gronda part sit. Il venerdì comincia anche con blers nivels che sa schlien dentante nel decurs del dì, las fases da sur leil vegnen pli lunges.
0: Vias e traffic.
4: Con neve si decuntarsi in las vies dal spas Giulia e Forn.
1: Mai se dir ed in bien verdi. Dati en vosse region in archiv cultural. Se vos esses del success, lu bo, si meins aum bo. Quai due se mi da sin iniziativa de Giovanni Netzer alla Fundizion Origin ai planisau ein Archiv kultural el Anterior Hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra reporta.
7: Ci Giovanni Netzer e la Fondazione Origin vien con l'idea d'un Archiv kultural fobbic proprio su star. Is de Vosons con la Villa Carisch a Riom, la Cia Alva e di Hotel Löwen a Smolenz e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen zemen blers documents historics. Ed uscea e sto clear, scusinsles ir nizigir las localitats di Hotel Pianta.
5: Nos quintain da erigir in archiv cultural enten casmakers, assiva propa da fare exposizions. La chades essere averta per minci in ci passa ad agost da sfondrare enten l'istorgia della chaia di spiantas.
7: Anche però pir en idea, en intent, la finanzazion o pir gist ancet. Ossa in so tre son speda per concretizar avant ci biec vin propo compro della fondazione. Ci dovrà insomma in archiv cultural usce Giovanni Netzer o se musso a degna pifici, it's de vos ons.
5: Non so infatti Ena en prima experiencia in Smolensk con l'hotel na Cinzovia cant documents vils a preziux ci dava in tenkelas miraglias a Vagnervilo ci dovren lì per archivare per rendere accessibile questi documents. A conto ne pianta vanze che tu anche ne in una situazione somigliante che vuol dire le planete urgent ci detten se noves enten il grigium central e na possibile dant da conservare documents importanti.
7: C'è do un fienosa nin archiv culturale in Zursese può forse far so star. Savenz però e che mossa in cid Zurich confins de la Val Or dipende di una iniziativa politica ni den engagement de singules persones.
5: I sono persuadici il Zursese scuval o in potenzial culturale enorme. Che ci nos proagne è da deliberare che da far che l'accessibile da musare magari registres indigens per formare Londra in futuro, perché la Val non sarà una scuola in tembleri destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché ci che ci va zapuso in fine nostra non era forse più a funzionare in mai Jones.
7: Ne dici con altri spleti, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione in una base più presente, ma più il futuro. Perché se è così importante da insomma avere un archivio culturale.
1: La baselgia cattolica di Savigione viene restaurata. Quaituna forse scozzice è pulit, normale è in primo momento quella sanazione è d'Anton Palver. Ina sinina moda a maniera bo a si usitada. Al presidente della Commissione della Restaurazione, Armin Specha, ha fatto un plan che les transformare la Baselgia in un liuc per de pli che messa. Non nada mein in un liuc de Sintupada, nu quien sa, per esempio, fa series de film, in liuc nu ca Afons am Vater Miles, ad in liuc nu qui due ewe platz, per esempio, per uras de yoga. Lara Kacin ha cinciaut vart quella midada cul president de restauraziun.
8: Armin Specha, se tot vart un plan lo vini gleiti ed esser pusseivel de fa yoga ni de organizar ina serie de film e la baselge de Sefgain. Co eisi vini utter quai?
2: Ja, vesser mio la demanda von Radoni non da surprender il presidi de quella commission de la restauraziun baselge Ja, weil wir uns zusammen mit meinen Kameraden und Kameraden haben, und wir haben eine neue Vision. Wir haben uns ein bisschen einbegeben, dass sie in Technik auf Kalur, aber auch wenn ein neues Finiast, dass wir uns eine Wohnung setzen, sich ein, als Generation Venientes, per in Autor, die wir reden, kommen in uns an der Baselge.
8: Wie ist das Projekt konkret auch? Also, wie ist das Begehen Autor mit dem Begehen?
2: Quins venien in Baselgia, ti miras a nadine van avanzi gli altar, leo shabedja la part cristiana, leo shabedja la part da messa. Nus ven scosti se meines lu, miras in conto la lauce, leo dati scola la part più profana, leo quintens fain in a preit, che ti sas forse scia in film in a sera, leo duei esser forse in concert, ca leo bopli de von, ca leo en amiez. Nus quintain metteren in plinceo de len, quinsa è stadium pleo, ne fa yoga, ne fa zie culzafons, ne di rest il patrat che la baselgia cristiana ha, il patrat de cuminonza. Nus lenzem ve viver cuminonza in due modi.
8: In dieve de cominanza, quei va per l'interesse di tutti. Come hai riguardato quei?
2: Noi siamo fatti in lavoratori, in Vishneunke, che noi siamo raud a vedere in taglia tra l'antica popolazione. Noi siamo gli scolasti, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è una enorme importante parte della nostra Vishneunke. Noi siamo la gioventù, che si gira, che è parte della vita cristiana per noi. A quella sera, quando siamo provati a lavorare, sì, ci si vede l'essere quei nuovi bisogni di cominanza a questa non c'è bi credo non sto se sono stato sostaito c'è che viene uo da c'è energia c'è piacere che qui ha dau da formare quei bagagli in tecnia
8: quel progetto questo in come si ha milioni quale popolazione reagiamo sin qua
2: non se sono stato sostaito la popolazione ha iniziato la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan de finanziazione relativ serius. La popolazione ha quasi un anno in dietro quei credite, dietro quella somma finale. E aul nicht ins Betrachtung, che ins Faust könnte für ihn du sonst, e quei pauke sufficiente, che fanno più probabile in der Schwelte, di 1,7 Millionen in Schinkur Temse. Io credo, chi trova fece bia fidanza della Leo, den usa, aber usa in ihre Senteu quella.
8: Aber trovi quei vere mein?
2: Schins betrachtet wie ne Wand drauf, ja, quei Platz, que nus figien, ein Platz der Kuminanz, also quei wessens in der Parde, quei nus jens wessens forse fa, en in der Halle, nie in der Garage. Aber quei Spazi schi bialz, nie in der Baselge schins che bi. Per quei credi u je, e drova, que nus schkafin, possible dats, per quella Kuminanz, profana, que autre leut, sassen tu paleu, a fatz che nie, fin die ver nie, quei vol di l'investizion, da din comma si hat milions, wenn tot en inne schlargada al die ver, quei e per mei fetch positiv.
1: Asche Armin Spesche, Präsident della Kommission della Restauration della Baselge de Sevgiain, Suenter Kels Anzerunjujis Verde della Population per il Credit della Tiere de Monuments Eisiplinisau den Scheuver a Begia a restaurar lu Lauteron a quei Suenter Pastjes.

0: ei sedi al pi en conoscent museum, non en conoscent. Aschia titulescha si meins indels responsables al Mulin de Purla a Cuera. Al liuc nu che vegneva tocken al 1976 on produziu Purla Nera la base, per exempel, de munizion. A quei liuc ei oz in museum che mo aviarts durant guides. Quellas chun tocken sis gades a don qui dat guides vegn al Mulin e reactivaus extra pels hospes. Elias Zuzeos e staus per nus a din de quelles guides.
1: In cünz chans bublen, un chuckel fa las rundes in una saif e tanter grands böschts es zoppon in perchasines modestes sün la real del Molin de Polvere a Cuera. Grev d'imaginar che qua niven pü bord prodots 600 kills polvere naire al di. La base per munizion, explosiv e feu artificial. Trais de las chasines stan a lung il Mühlebach, il nom tradisch la funcziun. L'aua ponir incia na lada tras las chasines, in gio ci spete minceada un mulin d'aua. René Caviezel, futur guida del mulin, fa la controlla della roda d'aua avanci una gruppa de pensionadas e pensionats arriva su un visita. El controlla cia...
2: Tot che la sala seia antiras, seia aintendrecci, anche la roda, per ce scegna croda or, Sì, vanno un problema che la chiappa giù mezzo e allora sfracciano insieme l'intera roda.
1: Tot ven or della forza da questa roda?
2: Tot. Perché forza elettrica, da il de last time co vec, perché ci aveva un tema, ci si te strubas la maneccia di l'echcialter, si dati in una sbrinzla.
1: Ed una sbrinzla? Ves bastu per una catastrofe. Per evitare accidenti, Ci deve la brancia da polvere naira d'una d'arce, deve più sus misures de protezione. In giune elettricità, be dovrar materials ci nu fanci brinzles e regular manci nuova büschmainte per z'impiegats. La polvere esplosiva resteva in pelles textilies. Il strict comando fumar vale fin oz.
2: Avant circa 3 mesi va in puzzegia tot, che la sadella ci va messa insieme era a zolmanc e mezz kilo polvere, ci vede ple. Ci arriva a pensare al polvere perché è una strana comando.
1: René Caviezel è da spebundante un anno in pensione e surpiglia la successione di Gaudenz Schmidt, che ha l'ultimo sveinciante fatto le guide tra il Mulin de Polvere. Oggi fa l'ultima guida. L'uomo di 90 anni ha conosciuto gli ultimi polvermüllers. Usceni vanno nati gli impiegati del Mulin, che hanno lavorato qua fino al 1976. Malgrado si età, sto il bedare un per clocks precis con los giur e fixesce sotto observazione de se successur René Caviezel in cina salas della roda de Lain avancia l'aua cor atras.
3: Das langt, wenn man das nur ein chli inneklöpft?
4: Ja, sobald natürlich Wasser drei gewillt zu auf, nicht? Und das kann nichts mehr passieren, nicht? Aber man muss einfach die Keil noch ziehen, da.
3: Da haben wir singulas Lektions. Ci si può imprender? Das Herr Schmidt.
2: Elfo, che ci dei schon. Ci i data degne se c'è da imprender, pus per no fettirs. Aber, also il principal, letz va ja schon ein, letz aia.
1: E par del principal fa il recept della polvere naira. 75% salpeter, 10% solper e 15% carbun. In un primo passo ne vengono le componenti smasciate dentro il mulin.
2: Quello è or somigliante scuola in mulin. Per far fregna, noi vanno a rodas da mole, vanno il toc sotto, la scinomna da vanna, che le rodas sono in cina 5 tonne, e che le messe in tuscia, ci le becci metallo e metallo, perché il che fisse sono privilegi, ci desse loro una sbrenzla, a tutto ardes giù.
1: La polvere naira o del mulin è l'ora arrivata in una pressa e più tardi in una macchina ci fa colline redondas di differenti diametri. In un ultimo passo tornivano le scuole, grazie a granit, la liugiur grigia ci protegge dal umid. Pel diametro vale per esempio per un schlupet, più groba la polvere, più svelte l'impiz e più svelte il tun e la ciona. Per mosare il mulin in funzione, preparano gli uomini che fanno le guide volontarie una dimostrazione, per cui viene l'aua sviata tras il mulin.
3: E allora funziona, cosa ci tocca?
5: Vai.
3: A qui sono fuori, per...
5: per...
3: controllare.
5: Controllare, con svelte ci vuole.
1: Var 400 litri d'acqua per secondo mettono in movimento la roda Il lein bletsch quitte. Sind die Stanze süre, bilen in cinz ora l'urnatels, in modus orizzontale, fan fotografies. Colia e la stanza da spera, es metten in moviment las rodes gigantesques del mulin de passa 150 tons. Un tun, un jequiet, ci sto giuzar las uraglias. In cinz jasts, la gronda parte finge ceves gris e da parats dudida, hanno fatto un connex personale col mulin. Scottonio fez da domat.
6: I tat a lavrau qua, eh? A quel mava da venda domat a cuira con velo, steva lì. A lavrau al perciò un franz e gi. A sventra in mio fetter, al suo fede, e lì vi eula a lavrau. Alla sisa, ne sto in cima, tocca la sera alla sisa, giovane.
1: Davant al mulin, ringrazio a Gaudenz Schmidt per l'attenzione.
4: Danke in a filmol.
1: Comos per sia derniera non pare il guida partent, ma si mosse però grat per il successur.
4: Bin natürlich sehr froh, dass ich einen guten Nachfolger habe. Es steht niemand da, da zum kommen. Es war eine schöne Zeit, als ich da das machen konnte. Ich muss sagen, wenn das so weitergeht, dann haben wir eine Institution können retten für die Kur.
1: Il successur René Caviezel s'allegra sulla nuova sfida, discorre però fin già d'un futuro incerto. Ich sei un dels ultims tals indritz funktionals in Europa ed il manplein volontaris ci organisesce la gestion del museum nie, simil scol mulin, ad una più veglia.
0: Elias Zuzeos ca visitau al mulin de Purla a Quera del reminent in dels de vos mulins de Purla Nera ca ion activs el Europa ai el vigenonza da Lausanna. La Purla Nera de quei mulin vegn e on exportada si in Tirmun. Ecco, voi stau per Rotz del magazzino di Mezzdì. Erwin Cadeau va preparato a presentare voi le novità. Giancarlo Candini è stato responsabile per i contenuti. Mio nome è Anna-Selina Quinter. A quel magazzino dati per voi sedete là sin rtr.ch ni sin play rtr. Allora, am fleiss, insomma, da più dettagli scordine per tutti i nostri contenuti. A cui continuesci l'u della mesa con l'ora de gratulazioni con Natalia Weber in biso entro mesdì.

La triada con il Toni de Strada per Isidor Casanova de Lumbrain ci festeggia sia ottantivel anniversari. Per la Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials ho quedo due gratulazioni per sia ottantacinquivel. La prima è questa qua. Cara mumma e sira, sintu ottantacinquivel di da nascenza gratulainus a ti de cor. Nus giavijain a ti buona sanedat, bia, bials e le graivels moments e vina von in bien temps e la casa San Giuseppe nua cae ving mirau a scia bain de tai. E allora ho la squadra della Casa San Giuseppe Erince scritto una gratulazione. Nostra giubilare da Trun fa bugien parte delle attività in casa, ma gauda era sia biala combra. Preziada barla, sinvies natalezzi, gratulainus da cor e giavijain in bidi da fiasta. Tut bien ed anche bia bials moments da compagnia e nies miez. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tot il personal e la maina casa. E per Barla Schmidt terlainza l'ensemble de canto con il cor de fons Sumvich in Siamie.

0: L'ensemble de canto con il cor de Francis Sumvich in Siemi te lo per gratulir alla Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials. Ci festaggia sia 85 anniversari. La Maria Luisa Zen de Santa Maria dera allora 8 la più svelta con regalir la cupina.
1: Io mi sento gratulare a mia piatia, Fabiana Zenta Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buon, la fortuna, buona santa, e il piacere con te, mancherci, tu hai solo giusto il signore, io spero che ti sei bene, e tutto il buon.
0: E quando sono avanti, si trova amici tenendo la buon'ora per l'uno l'altro caffè da più, quel po' la Fabiana allora già bot baver orde la tazza del RTR, nos gratulains e già vigiains tutto il buon. In 4 minuti, is a quartens luna, e ivr usa les lins de telefon per vossas gratulazions spontanas. Se vos esses gugend de gratulera qualcun, lura podais usa dir un telefon, quei al 0800 20 25 30, ed un schna is a possibil de gratuler via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Stephanie Heinzmann con Unbreakable. E dal telefono è usa il servente de Linke Jochen de Giuvalte. Buonasera.
1: Buonasera, Natalia.
0: E noi potremmo trasmettere gratulazioni.
1: L'ultima fine all'Umbrein. Cari Gidocco, chiara gratulazioni in tua conta. Ti avviso il tuo bien, buona sanità. Stai vina mon scottiais. Ti posso sgidare con lei un caffè. Tu bien. Saluti, Vendelin.
0: E quel saluto completamente con il cor viril Lunizia e la canzone del Signore. Grazie per il telefono, Sir Vendelin, e belze ve mezzdì.
1: Mi onta me in Italia, sta bene.
0: Grazie, Ficcia, addio.
1: Addio.

0: 5 minuts cor viril l'umnezza la canzon del signor B per Isidor Casanova dell'Umbrain. El festaggia sia occentivel anniversari a sormie gratulazions del Vendelin Cajochen de Giuvaulta. E se vuoi essere ergo gente gratulera qualcun, allora potrai usare la chance con telefonare a noi o scrivere un WhatsApp e qui ho fatto la Milena Soliva. Buonasera!
1: Io mi gratulo a mio auc che è a 30 giugno.
0: E qui è il cordin che è alto, c'è già visto da tia barba, tia auc?
1: Io mi è stata
0: Lascian tutti insieme gratulare e quell'ora con musica tagliema Esteriore Brothers a mezzanotte e scrittore te l'hanno fatto con gente per cordin per 35 evel. Grazie per il telefono Milena e bel se va mezzodì.
1: Anzi grazie Milena.

Mezzanotte. Musica da buona luna Estriore Brothers con A Mezzanotte e qui Terlo per gratulare Sucastrisch al Cordin Casalte per sia 35 anniversari.

0: Pegasus con Better Man, ed è precis l'una al telefono, è Hilda Czarner, ci vesgo gente gratulir. Buonasera, donna Hilda.
1: Buongiorno, Natalia. Io voglio gratulare ai miei biedi e Niccolò Czarner dal noi per noi ben che siate e giudicare del tutti bene a buona sonadata. Ed è per spegnere la tata, io ho il piacere con quel vino. Il consumo levi un stem, è quel di più.
0: Esatto. Quella, te l'hai già fatto con del DJ Ötzi per Niccolò Czarner. Grazie per il telefono, donna Hilde, bel 7 mezzodì.
1: Grazie.
0: Addio.

Durant Bgers ans sto il classiker delas gratulaziuns di Gerzi e Nick P. con ein Stern. Oz es quei la canzun d'anniversari pel Niccolo Czarner dad Alvania. El festaggia sia 27 anniversari. Id est luna e 4.

0: Er seva 30 anni, ancia grandius. Tina Turner con Golden Eye. Idis, ossa già raccioluin ed un quarti, non ho più do un giorno sgratulazione, un giorno non ho telefono, un giorno non ho scritto, ossa ci disbencia da regalir il bons del buon Angelina e qua spodainza ostra metter ad Isidor Casanova da Lumbrain. Gevish, buon divertimento e bger plagiar.
1: RTL, las gratulazioni.
0: E qua continuiamo quell'ora con Bgera Musica fin alle due, fin alle prossime novità. Musica non-stop. Mio nome è Natalia Weber, ci vediamo in Belze a mezzodì e noi siamo in di Memderciu.
2: Il suento mezzodì da RTL.
1: Con sempre Belz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen zusammen der nostra redaktura de musica, Christa Soliva.

cura che sport, tradizione natira s'inscontran d'ina festa tradizionale, l'ora aliau la festa Grischun Glarunaisa da Loggia. Questa giada è il cons da scuol simultan alunz. Su andai la festa dal 13 de Cercladur via il livestream da RTR o visitai-nos a nos stand a Lieu. De pli infos chattais-vos in rtr.ch/sport.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: En la vegliaretgna de 92 ans è il politico e sociologo Jean Ziegler mort. E per finanziare la 13 anni la renta d'AVS propone la commissione d'intermediazione in compromiss. Il è las duas, mio nome Erwin Kadof, benvenuti. Jean Ziegler è mort, che a sua famiglia conferma all'emettur della svizzera francese RTS. Il sociologo e politico Ziegler aveva 92 anni. Con una interruzione di 4 anni, è stato dal 1967 fino al 99 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e la Partita Socialdemocratica. Plin avanti, Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il diritto sin nutriment. Con una combinazione tra una più alta taglia sin più valore e più alte deduzioni da paia, dove la 13 la renta d'AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza di intermediazione delle chambre federali convenita. Le deduzioni da paia propone ella di aumentare per 0,2 punti percentuali e la taglia sin più valore per 0,4%. La conferenza di intermediazione ha stui venir in funzione per qualche las duas chombras nem beit venide sperina. Us va la proposta da nova main in li parlament, da maun decide il Cusel dals Chantuns, lemna proxima lura il Cusel nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapporto che indici istituzioni di perscrutazione hanno fatto, possa ella giocare una ruolo centrale per ridurre conseguenze nocive sull'ambiente e la società. Concerns svizzers ne sono già da dire bit primo intermediatori. Ils finanziation projects de promozione, segirescen raccoltes, meinen per part ports, deposits u mines e fecen commerci cum produkts finanzials de materia prima. Sur commercians svizzers vegn mercada passa 60% del commerci cun arom, aluminium ed acial e pli che la mesedat del caffè e 39% del ieli grif. Da fieu ad autos e chases da lieut che ne sem poda nagut e clama parolas sco da vent cun esters. Uscia ampliras 100 persunas per part mascrades randala la noce passada a Belfast in l'Irlanda dal nord ed eras a teme sgarjur. La ragion per randalar ta Luisa è in video che musse chi nom sudanais a tacia in autrum cun incunte e blessa quel greva main. La chef della regenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato l'excess disgustus e discurrida mancanza di coraggio. Rassismo, improvvi da far tema e violenza saiano dina faus, ha ella scritto sin ex.
0: La meteo.
2: Oggi si per gronda part sur tracce di plova di una puspe, con zonte nel sit dal grigion pon instantant era quintar con fases da soleil. Il confine de Naif s'asbassa sin 2.300 fin 1.800 meters. En il Sursees vegni 7 fin 11 grads, en la region de Quire maximal main 14.
0: Vias e traffic.
2: Con Naif esi de quintar sin las vias dal spas Alvra, Bernina e Forn.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR, con sempre Verz, Hits e Scovridas. Musica non-stop.

0: las novitats
1: da RTR.
2: En la vegliaretschna da 92 ans è il politico e sociologo Jean Ziegler mort. E per finanziare la 13 la renta d'AVS propone la commissione d'intermediazione in compromesso. Il è l'estrais, mio nome è Rincadov, benvenuti. Jean Ziegler è morto, che ha sia famiglia confermata all'emettore della svizzera francese RTS. Il sociologo, politico ed autore Ziegler aveva 92 anni. Con un'interruzione di 4 anni è stato dal 1967 fino al 99 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Plin avante Ziegler sta corrispondent speziale dell'ONU per il dretch sin nutriment. La terza è scritta «Plirs Kudis sco di Schweiz West Weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen». Con una combinazione tra una pli alta taglia sin pli valur e pli altas deduzioni da paia, due la 13 la renta d'AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza d'intermediazione della Chambra federale sa convenida. Le deduzioni da paia proponen elles da aumentare per 0,2 punti percentuals e la taglia sin pli valur per 0,4. La conferenza d'intermediazione sta a venire in funzione per qualche le due chambre non vengono venite sperina. Ossa va la proposta da nuovo in il Parlamento. Da meun decide il Consiglio dels Cantons, l'emna proxima il Consiglio nazionale. Negozianz online sco temu u schein na du ein bitch plipu da ergunchir prescriptions schwitzeres. Il Consiglio nazionale ha accettato un'intervenzione che pretende regole più severe per tals purgiders. Oggi Ponquils offrire prodotti che non implicano più le pretensioni di sicurezza legale della Svizzera. Da fieu ad autos e chiases degli eut che non si impodono a gut e clama parole sco da vent con esters. Uscia ampliere 100 persone per part mascherades, randalà la notte passata a Belfast in l'Irlanda del Nord ed era sa a teme sgarjur. La ragione per randalare ta Luisa è in video che musse chi nom sudanais a attaccia in autrum con in conte e blessa quel greva main. La chef della reggenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato il excess disgustus e discurrida mancanza di coraggio. Rassism, improvas da far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex.
0: La meteo.
2: Da meuna e vin avant Blairs Nivels, magari chi da terra sul lei e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels che si schlian tentante nel decorso del dì. Le fases da sul lei vengono più lunghe.
0: Vias e traffic.
2: Con mai vesi di quintarsi in la via dal pass dall'alvra.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
1: Il suente mes di tal RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

vers e schlevaia. Passa calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia. Chi os blick antan la Grezia. Vinci anni dorme de speres.

Mes radio. Mia musica. RTR.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: La Confederaziun doi relevar datas davart Airbnb e Belinda Bencic manchenta ils dus turniers da preparaziun simpasch. Egli alla squatter, meu nom Erwin Kadouf. Benvegni. La Confederaziun doi relevar datas concernent chasas ed abitaziuns che vegnan dadas a chains per court sur plataformas sco Airbnb, qua pretende il Cussel Nazional. En l'entira Europa vegna rinfaccia a questas plataformas che las augmentian la mancanza d'abitaziuns. En Svizzera na detia dentant naginas datas che demussian quant grond ch'il problem saia. In gronda part della Vart Burgaisa ed il Cussel Federal en stats contra questa intervenzione. Il ministro d'Economia Guy Parmelin ha detto che una nuova banca de datas sia deplazzata era in vista alla situazione finanziaria. La faccenda va usa nel Cussel dals Chantuns. Negozianz online sco temu u schein na do ein bit pli puder guncir prescriptions svizzeres. Il Cussel Nazional ha accettà un'intervenzione che pretende regole più severe per tals purgiders. Oggi possono offrire prodotti che non implementano bene le pretensioni di sicurezza legale in Svizzera. Jean Ziegler è morto, che ha sua famiglia confermata all'emettura della Svizzera francese RTS. Il sociologo, politico ed autore Ziegler aveva 92 anni. Con un'interruzione da 411 è stato dal 1967 fin 99 in il Cussel Nazional per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Plin avanti Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il dretto sin nutriment. La terza è scritto Plirs Codis sco Die Schweiz West Weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen. La migliore giocatrice da tennis svizzera Belinda Bencic manchenta ils dus turniers da preparazione in pasch a Queens e Berlin. Scola numero in indisch della rangazione mondiale ha scritto in las media sociales dovria ella in si cruaus per vid una piccina blessura vid los radont. Bencic vuole essere fit per il commenzamento del turnier de Grand Slam a Wimbledon il 29 de Zirkladur. L'on passà aveva la contongilla il mezz final.
0: La meteo.
2: Da meuna è vin avant Blairs Nivels, ma magari chi dat era sull'egli e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels che sa schlienden tante nel decorso del dì. Le fasi da sull'egli vengono pli lungas.
0: Vias e traffic.
2: Con nai vesi de quintars in la via dal pass dall'Alvra.
1: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

Musica per Rinne Scadin. Per Tai. Per Mai.

0: La locha grischuna glarunesa vien tic-a-tic pi de tier. La fin di amna isi a Schilonsch sin radon 2100 meter sur mar en viginanza della stazione de montagna della pendiculara scuol vien begiau a preparau pel grondi. E vien quintau cun radon 3000 spectatures ed spectaturs a quals volen se capesce bom ovese in spectacle els rings quals an e fom a sight. Exact per quella parte della fiasta è Georgi Annet de Valsot responsables. Georg Luzzi a cinciau con el.
1: In gioci da gronze piccens events, in gioci vol una cugina, in gioci stonir organizà, la es Georgi Annet ingaggià. Quist tun in sitsch cun versin, ma ed es proprio sce. Georgi Annet, qui abita Valsot, festeggiescia quest'an ses 70 anniversari.
2: È una sorpresa. Però è una fatta fin già tante seade, si sono venuti a domandare e allora soprattutto io voglio fare le seade e ora sto a dire, ora sono pronto, tanto in avanti sono vero contento, però è una nu in mezzo a che non sapeva effettivamente cosa c'è da fare, c'è c'è da fare preciso e da là non sto a dire, ora sono in avanti, ora fine ed è buono.
1: La lotta grigiungla runaisa a lui a scuola su 2100 metri sul mar, qua vuol dire i venti trasportati con la pendiculara.
2: La pendiculara si può dare a noi in una cabina avanti un palette completo. E da là non è un movimento buono, non possiamo scegliere io, però la pendiculara io la tal stazione e si mette in garage. E poi clamare loro da o manco a c'è dove, poi se clamare loro da desi estere mettono.
1: Radon 100 volontari stanno a disposizione per aiutare ora avanti e durante l'occorrenza. Perché i volmasses l'organizzazione fa quindi con radon 3000 spettatori e spettatori.
2: E nel postare 170 kills raclette, con 150 kills malintera, non fanno il raclette con malintera. E le onges naia 1200 le onges brasadas e 1000 schnitzelbrot, schnitzelins e c'è anders meine decis de neu far, perché c'è anders es a duna in cert rischi.
1: Il rischi ci resten in avu es grand, per quai in giunz c'è anders. E naturalmente vien proer las bevrondes, aues, vine, bires ed otter pü. Tot sto arrivar finalmente sulla montagna. Duas grandes tendes e diverse stanze da mangiare e beiver stanno a disposizione. Las notz de Georgi Annet sono mice tante inquietes.
2: Se sdro all'ora la notte vai atras, ci c'è dovresa mo e d'ingiù c'è ves de d'essere, ma più o main sono crea pronta.
1: Usce pronti c'è sura minciuna e minciun, c'atta al bun da mangiare beiver durante la lotta grigiungla runaisa su ot sur scuol.
0: Georg Luzzi ha reportau la fiascia de loccia grigiungla runesa a liuc la sonda a domenia, la domenia dati la loccia dels giuvens. A chavus leis è esser de la partida a saveis bo esser avon liuc, la sonda mtinus in nostra pagina rtr.ch in livestream. Tom Perotz del Magazin, quel am Fleiss e sco a dines in rtr.ch. Giancarlo Candines ist aus responsables pels contents, Erwin Kadov pels novitats, a miu nom ei Anna-Selina Quinter. Adio resta l'on provus la proxima ura, neu che nos vein preparau un qual tema sportiv. Quecau ei Rosalia cun despecha. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ne biala. Mais c'est à ma sœur.

0: La Laura Pausini cu io canto Veniu mes la sis. Mopli inega dormi. Allo venins probabel stus pli spelles novas tot in turno al campionati mundial de balla poi o. A presser propi sincera, ie in pausch co si vessin die schon inciet. Sins merite che già tot marschau mo schon in quella fase de preparazion. Mo ter la nazionale Svizzera. Embolo ad efta stau sur dis grand tema a perfin. Si arps an facentau la squadra nazionale. Quei vignon dec interessant las proximes jamnes so entro quella fase de preparazione. Jetzt è mince cas. Merace che specia. Al microfon, Anseline Quinter, ci vigil a vus in a biala, mez jamna, on quei de vos di avon chi valo propi direzion campionatis mundials. Ad avon che nos mevino anco musica da teonina comunicazione de traffic.
1: Vias e traffic.
0: La voia denter tu zona che sti è interrotta a di dat negin sviamen, la regione in accident en in tunnel, Via Suisse recomanda de svia sur tavau, con dic che quei cuoza è un po' inconoscent. Ma è si dir ad in bienviadi.
1: De nous, per vous.
0: Con musica romancia da Saskia de Marmels con Meis Corps.

0: Fols dal sport.
1: La Davosa fin d'Amna è in Romonci da Slovenia per la prima gara insomma ad in campionati europei. Quel de Currer e la Montagna. A tornada è ella gest con due medaglie. Una gara bronze ed una gara auch e la concorrenza del team. Florina Eichholzer.
2: Ma è stato un po' scuola insieme. Già che ci non siamo, non è proprio mo realizzato. C'è ci disse. Capità.
1: In punto culminante della carriera sportiva, per la prima gara a Florina Eichholzer, che ha 43 anni, faccio corsi internazionali. A dei resti, per le fece ferme prestazioni e in massa di quelli di che la presentava la Slovenia.
2: Ma bleres, belles emozioni è impostita. E ha dato nuove amicizie, se sono conosciute buona, chiara, jaut. Also, es ist proprio stato bel, tutto so ne cordial, si sincero, si proprio bel e cordial, hai? Una bella alberanza ci resta di una, hai?
1: Per una fin di amna tutto speciale, als ich stau per la donna de Zernetz, a che vusleis marà ella in azione questa sera al telesguard porta taula sportista, dati lupervus pitart, silereit, sinrtr.ch.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il sociolog, politiker ed autor Jean Ziegler è morto e la vele decina da 92 anni. Guai a sia famiglia confermau an versi le metture della svizzera franzosa RTS. Con una interruzione da 4 anni, ha il socialdemocrat staus al Cusel Nacional pel canton Ginevra, quai del 1967 tocca nel 1999. In conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codis eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo alrem facciau als grands concerns schweizers da fa profits in donna cuost dils paupers. Con qualche Cusel Nacional ed il Cusel del Stanz eram buveni prina da vartla da monda co finanziala tredijavla renta da l'AVS ai us la conferenza d'intermediazions affacentada con quella da monda. Lezza propone una combinazione d'enter una pli alta taglia sin pli valetta e pli altas deduzions da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la Giovce decida il Cusel del Stanz e l'autriamna il Cusel Nacional. La Svizzera è una delle pli importantes plataformas pil commerci con materia prima. Da nor in rapport che indisch instituzions de perscrutazion an fatsch, sapi la Svizzera giuga una rola centrala per reduzi las consequenzas nujaivlas si l'ambient e si la societat. Ils concerns Svizzer seggen biada pli camo intermediaturs. Els finanziescien projekts de promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga 60% del commerci con i rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians svizzers, sco e plica la mesedat del caffè e 39% di li criu. A Zermatt tu hai dai una nova pista da skis per la Coppa Mondiale, qua è decidiu la radunanza comunale. Planisau a una nuova corsa rapida al Gornergrat e la regione de Zermatt. Per quai sto la pista existente venire costruita. Vinavon ston redun o 1300 metri quadrati tu aul venir un cai. L'emprema corsa rapida è planizzata il mars 2028. Donde mia vart ad ina biala sera.
2: Speranzos ben informai che si nostres onde suente la sovesta de novitats il di a con quei pranz per requinta oz durant la cena ci chiedat tot de niev. Se c'hai chiedat un bo, ves forse de vini in di a in archiv cultural el success. Ed exact de quello dinus anco un pau de pli en court. Mio nome è Anna-Celine Quinter, ci vis lo vus quartoriala en nostra compagnia ad ina biala mesiamna.
0: RTL. Danus per vos.

0: En pliras regiuns dati già in. Bodenton el success in archiv cultural. Mo quedo esse mi da sin iniziative de Giovanni Netzer alla Fundazion Origin e planisau in archiv cultural e antriu hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra reporta.
1: Ci Giovanni Netzer e la Fundazion Origin vien con l'idea d'un archiv cultural fo bec propa sustar. Is de Vosons, con la Villa Carisch a Riom, la Cia Alva e il Hotel Löwen a Smolens e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen zemen blers documents historics. E duscheia, esto clair, scuggins les ir nizigir las localitats di Hotel Pianta.
2: Nos quintain da erigir in archiv cultural enten Kesmekers, a siva propa da fare exposiziuns. La chades esser averta per mincin ci passa ad agost da s'esfundrar enten l'istorgia della chaia di spiantas.
1: Anche però pir en ideia, en intent, la finanziazion opir gist ancet. Ossa in so tre son speda per concretizar avant ci biec vin propa compro della fundazion. Ci dovrà insomma in archiv cultural usce Giovanni Netzer o siamo so a degna pific iz de vosons.
2: Noi abbiamo fatto una prima esperienza in Smolensk con l'hotel che ci aveva cant, documents, vils, preziux ci dava in quelle smiraglie a Vagnervilo ci dovrà lì per archivare, per rendere accessibili questi documents. A conto di pianta vengono che tu anche in una situazione somigliante che vuol dire le planete urgente ci dettano se non è il grigium centrale e la possibilità di conservare documents importanti.
1: C'è do am Fienosa nin archiv culturale in Sursees po forza far so star. Savens però e che mossa in cid Zuriz confenze la Val Or dipende d'una iniziativa politica ni den engagement de singulas persungas.
2: I sono persuadici in Sursees scuval o in potenzial cultural enorme. Che ci nos proagn è da deliberar che el da far che l'accessibil da musare magari registes indigens per formare Londra in futuro, perché la Val non sarà una scuola in tembleri destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché ci chiede ci vanno zappuso in fine nostra e non forse per più funzionare in Vine Jones.
1: Ne dici con altri spleti, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione in una base più presente, ma ir più futuro. Perché sei importante, insomma, avere un archivio culturale.

0: Con musica da Fleetwood Mac, con Little Eyes.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.
0: Per tutti i fans di Balapè, hai un uomo in a dormire e non vi in campionati con sé fresken struz da si immagina. Curante oggi equipe nazionali in la partita, intorno a 980 giocatori, ed al PBM mercato biet per il finale, le costa moderat $1,490. In sto in mice cas paia edi ad in pigron, ad in pli commerci, e soprattutto quella in cena, stat quel campionato mondiale di Balapè 2020. Sis, el Stati Uniti, el Mexico et el Canada. E la Marella che vous dis questa sera, che un venda alla mesa, vai e per quei campionati di Balapè, al titel è Fascination Balapè 2.0. Neu che nostra redattura Isabel Jäger ha compreiau al campionati mondiale dat UN, con quel del 2006 en Tiara Tudestia, poi è Vegnons differenza. A quei è la dentro altra faccia e in discorso con il redattore del sport Giancarlo Candines.
2: Quel dio schon avon quel campionato mondiale, 48 nazioni per il campionato mondiale. Oi, me mi piace insomma, mostri sport, dentro se voi in davantierte la FIFA, i responsabili sono de pli giux, de pli nazioni, monte de pli denes. A quel tecco, donc, questo è il focus, a bo di spet pli al Balapè.
3: Els raps, la finanziaziun i totals aspets che vegnen con quai sun una da cella varte sera mo la situaziun politica l'on 2018 curcel campionati es nusurdat al Stadis Uniz, a Canada e da Mexico der el monta mo tot un otros che observas tu coven valuta da l'influenza de la situaziun politica sul campionati.
2: E naturalmente schon immens, nicht erst in Präsident della FIFA, Gianni Infantino, che les fa fecht bia danese, lo asti del Celevar, da sei in Präsident americano, in Donald Trump, che oie fecht si la medema linea d'ins vese e schko quelle due persone schko in proven de fa tot pi grondr und quel campionati mondial, djebo scha tirin schbai, djebo forse da tiriniga, kins fazit je verliu, et in sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fegge bia persone van bu am Real Campionati Mondial, quel che è da fare con i prezzi di biets che sono enormi, quel che è da fare con la FIFA, con Gianni Infantino o con Donald Trump, also quei fegge stretch collegiau, quella intera causa, halt bia persone che van bu, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho con il suo presidente, detios fegge Analytik de moje wart ze hai ze halt popi dus narzisst se kenkel alle teste se di Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stadis Uni
0: je a se vu ze sus se ni august de tet la de pli de pli de exakt koi diskurs ad e on autors gewinnene pleit dati bewusst ne wende la mesa se weis tet la e Dina, kuvus leis, ternus ele reitschewus, weis bupede der Restavit lunder, a schock schkodic, mesles jat, anscheuwa la Marella, Fascination Balapè 2.0.

Que è musica de K-pop de BTS con il titolo Swim. E con cui veni plon plonet temps per mai de prender con mia operaz non nada men per fa platzco suenter alla Marella. La Marella de Dots col titolo Fascinazione Balapé 2.0 neuca Isabelle Jäger. Cumpreia al campionati mondiali del UN, al Stadis Uni, al Canada e al Mexico, con quel del 2006 in Tiara Tudescia. Divisel, bia divertimene vus, mio nome è Anaslina Quinter, la Marella anceva co suenter la prossima canzone. Scodina, prendi Pacific.

0: RTR La Marella. Inviadi tras l'istoria.
1: Jün 2006 e questa canzun, il cumanzamaint da d'una tarabla da sta. Il campionati mondial da balapi in Germania. E uscea Elia Finn als 9 de l'ull 2006. Italia contro Francia. Zinedine Zidane beve juste stuir con carta cocina dalla plaza per vide ses intermezzo col Talian Materazzi. I sta un ad un. I da decisione con penaltis. 3 seghe non a toc. Grosso il cinciavel Talian tira. E qua è con 5 a 3 dopo penaltis. Ma qua non sapevamo il comandamento di Jun, che il collega Sara Haufschild a badare il puls als fans da Balapé in casa RTR. Non guardare in avò, però, naturalmente, non senza far l'arch al vide d'oz. Derce uniada sta al campionato mondiale davanti us e quel sguardo faina col redattore da sport con Giancarlo Candinas. Alc ce ne può incraia dir be direct, punto fascinazione balapè, non ha zamu da nua, tanter ere d'oz, o?
2: Nei, da Donadina, sentirmon fans de Balapoi et ie tutine scienze l'America del Sud, della Brasilia, l'Argentina, l'Asia, Japan, l'Europa, in terra tudesca in Svizzera, quale fascinazione per Balapoi, quale semplicemente sentirmon, quoi era avanti un contons exacte scioies che scoeot.
1: La Marella. Fascinazione Balapè, la squadra da quella iada, colleghi e colleghi da RTR, ed uscea Tuneva quai.
3: Und nun, wunderbare Welt des Fußballs.
4: Alles andere ist Schnulli-Bulli.
5: Achtung, hoppala.
6: Holper die Stolper.
7: Holper die Stolper.
8: Es un Olivia Mosca, redaktura. Il Balapè mi fascinesce per quai ci des l'istess sport in tot il mond e di collia tot ils pöbels.
9: Io sono Livio Foffa, moderator qui per il Radio Romaunch e la fascinazione di Balapè la lascia descrivere Fitch Bain con una frase che un trenatore inglese ha detto e ne ha da continuare a snim verso el e ha detto «Hey, tu pensi che qui è tutto blare massa serios?» e lui ha detto al trenatore «Però Balapè non va per vita e morte, Balapè è più importante».
10: Io sono Giorgina Janchi, redattore di informazione. Il Balapè fascinesce me per quel che è emozioni, combat, art e divertimento.
11: Il nome è David Trutman e Balapè è un sport da nar, per cui c'è mince tips in questo mondo, mince tips in questo mondo, può essere una storia, una balla, non ha da possedere nulla, al può essere un kicker, quel ballone, in X una direzione e forza per plagiare al fango.
12: Hoppel, poppel macht der Ball.
13: Ein Hoppelball.
14: Ja, es kommt ganz schön ins Hoppeln.
15: Wumms. Ein Knaller.
16: Schon wieder so ein Knaller.
17: Ein toller Kracher.
18: Alle zwei Minuten macht der es Bumm.
19: Bumm.
1: Il campionato mondiale in Germania ha cominciato. Ed er la Marella celebresce la più bella roba laterale del mondo. L'arbitro al microfono è Sara Hauschild. Le posizioni importanti sul CISP sorpigliano moderatori e redattori di radio e televisione rumaunce che quintano della loro passione per il Balapè. Noi fanno la visita per un reporter di sport in Germania e, esclusivamente, Daniel Plät ad Omens Poussons del Circus de Balapè.
20: Wisst ihr, ich wünsche und ich hoffe euch, dass die talentierte Schweizer Mannschaft einen guten Start hinbekommt und von der Franzosen nicht auf den Sack bekommt. Das gibt dann die positiven Emotionen, die wir heute in der Schweiz so dringend brauchen tun.
1: Giancarlo Candinas, quel che non va giusto du dico a questa Zepp Platter, interpretata da collega Claudio Spescia, quella è da un valesan alla testa della FIFA, Sepp Blatter, odds der c'è, Gianni Infantino, ma
5: Emi pais che qua saran circa las uniche parallelas del 2006 al 2026.
2: I vember fin dicca se Blatter era il ministrant comprea con Gianni Infantino. Avesch ins comprea shock quels dus campionalis mondiales 2006, 2026. La più grande differenza il diembre de tiaras curonto squadras che dat entontes sco un mai. Il 2006 aveva la VM Liga in Terra Tudest, una in America, Mexico, Canada. Dei tutti mi dava tutto venuto più grande, tutto più caro, e c'è chance mi dava fecci beantai per venire.
5: 48 squadre, tante scomai, che vuol dire tanti giovani scomai, ed in conseguenza tanti portrettini da panini scomai. A stuere fin già cominciato a ramassare?
2: Un proprio boiore pi quattro ne ho Jones va proprio Claude rimna paninis d'Antonis Regordel che da di una fotografia de mai quella già per fin alla casa no che son cresciu si en zu le in una foto no che porta con i non al codiget de paninis della VM 1994 el Stadis Uni ade okay. Ade sfejavel quels codigets propi si e di un prendevel o da don noms con grons che no che datten balla poi also che va propi fatti dich a liung valueri minau come es fri uns un als paninis den ton de pi o ci ons va propi calauderemna
5: no ordanius da vosche ti cumainzer der che als colleges les colleges del 2006 veven eremo lur quadernins da leina in tuneada
10: ils paninis Sauden se capesce etter campionati mondiali de balapei e schon pi baulen citerimna ansemen kun mes frase dusse vaju meu agen kodis sun stade fet loge che vaju uati spert ansemen la nazionale anglese quare in principio mia fina mira le sto so vituz aber us und schilon schavamo pli dus gemeunken dil portugal costigna da Trinidad Tobago e Jason Scotland, il numero 56.
13: Hai possibilità di venire per questo portrettino? Come fai per te per tutti?
10: Ma non sono in grado per il radio, ma non c'è tenere per fanatici che vengono facendo la borsa da panini nella caffetteria Bratau su Enter con mio nefs cassettons che telefonava e diceva quello fece bene da Bratau sul piazza della scuola de Flem essendo stai venne brattau panini sedus e quals dus sono de buona spronze che ho amplo quals dus
14: ho tanti set ma manca namo ho tanti set smala diz pur tretinzi non sai in giù ir per quest c'han se tu compras des de quist sacins con an cinc si de quest cinquanta a sforza ma amo trai c'ho tipo sta c'arenti qua va in tis raps e per cui io non so chiudere in padre questo studio insieme a un rabbia insieme avanti alla VM a fine
9: per me mancano 53 per me qua in sé avanti c'è una fascinazione osso c'è questo per me non fosse un dramma c'è un rabbia non so più insieme questo 53 ed è più per venire in contatto con altri fans i deseri c'è una specie di io in sera massa questi portrettini c'è non c'è non hai io so sono dire per me è qua in pain c'è il vin plain vengo il plain e dice non è c'è un grande dramma
5: a ti la stai l'ar a ci fesse der c'è il gusto
2: Magari schon schon wesel scozzi chi oi wieder aber si quals packs. Que schon in sentimento speziale. Lo wesen si giuga dus ca oi in enen quel pack. Que eo se un contrente troi sonst si c'è magic den ton. Ma eo schon würde quals keren wieder te ca en pel codiget ven vence sis. Que de escibia equipes, escibia giuga dus. De ve quella pazienza que schwesses quasi prendere vacanzas per ve quei temps den zoom te ca en tot dels paninis.
5: Ed è crai La borsa è da pacchettare, per cui c'è una legge i vol bod mille portrettini e c'è qua significa un'investizione da var 800 francs. C'è disnels fans da qua e sono questa modella partita.
2: I dati quals fanaticers che vengono con Dino a rimanere quals panini, se qui non c'è più vese quals dati, tentom va c'è un'audio di persone che hanno detto, ma... o se lo sono a corrigere che me mia grossa e me mia bia te cadres e me mia carità non è quel che rimane un po' più non c'è chi sono magari chi rimane un po' più per sols ma poi chi si mette insieme forse in dusni in trois chi vince il mondo un poet più favorevole
5: non va in avanti di dals colleghi appunto dals quadernins da te quadernin erscopop ossa da ci dire stilura fan
2: scopiamo primario fan dals brasilians Io ero il fan di tutto quello che era Melon, di Bua. Also, Jahre im Fan der Klurmelna, allo naturalmein la Brasilia, schelt mein prima Nation, che er il Fan se di quei Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Denilson, Rivaldo, la datina massa di giocatori con ciunons che si ricorda che quel c'è mess, un primo giocatore che proprio per ciao, wow, allo veveni un enqui tricò melon, di quel c'è mein prima equipe in mezzo, un primo giocatore che era il proprio Fan.
5: Ils giovaders prediletz era un tema in la Marella del 2006, quella iada in occasione

0: L'ultima è da mes club prediletto da Servette. Della Dunen Servette, qui al cominciamento sono soltanto questo giro, qua è della Labunzia, la città. Io non so, consciente, ma perché ci sono fan da Servette. Questo non è stato stato buono, e hanno visto in una tabella e detto, qua sarà mes club. I discesi fino al dì di dozza ci sono stati la prima liga, durs temps per me. I mesi quando prediletto in quale era appunto Erich Burgener, grandissimo idol.
1: Mesi quadr predilet era Clerisch Michel Platini. Dall'84 EM all'el fat al gol entro il final c'è Francesco Ugniz, campione europeo e quadr in sé in gol marsh. Però Michel Platini era allio adr da quel tempo. Qua ha tratto in avanti finché Michel Platini era fuda. E da fatta erna e letto in gazette un articolo ci ha nominato al balapè da Michel Platini champagne al football. Io adesso per malà isciam, perché io sono della vista qua da un balapè coltiva e da narisciam, basta. Io avevo allora cominciato a fare i fels, e credo che mi magistro avesse il più grande piacere da mes fels, fare fels della UR, tagliare da gazette e fotografie, e scrivere allora pro text Michel Platini der größte Spieler aller Zeiten e da quel scherz.
2: Schau mir la navos. Luvava dina schau influenzada de mes fras. Che devan balapei, che eran fans de balapei. E quello dina schia, de che club kels eran fans, era lieu lu e fan. Pitart è in mia simpatia slu in tic. I des autres via, se son de russa in fanunde della nazionale inglese, de club sur tutto inglese. Io son stata mia zon opera l'Inghilterra. Vai leo giù la possibile data di con mia famiglia che era, alzo stava nel sito dell'Inghilterra, ma erano oriunds da Manchester. Che non sono proprio sui cunam era in giuc da menu, a qua semplicemente me a qua c'è fao, con su quel stadion inglese, no, che ti è beppi da tir del giugadur, qua tutto quel conto con le canzoni, le himni, tutto quel qua c'è fao.
3: Il mio favorito è il Giuseppe Rapisarda dell'FCZ, da del ha avuto un tricot personale. Qua è per me un vero onore. Questo direi guarda, non ci guarda un'ora. Ci sono, ci danno un'intervista, ci vengono anche simpatici, ci sono verso. La tecnica di Jovar, quella posso già un vezzo, già non ci ha fatto un gol o no, ma non sono esperta di giudicare se Jovan proprio bene. E là guarda proprio bene, guarda un'ora, di scuola sono simpatici, sì o no. Quali sono ora il gusto, c'è frisura, se fa questa frisura sopra quel sì o no, a questa tua se stuvi essere, ma qui è il tema di discussione, sì.
4: A ogni altro di balapè sex appeal?
3: Hai io adesso da balapè hanno mince case in certo sex appeal. Da d'una parte ci sono attrattivi e sportivi, guardano ora bene, qua è chiaro. E da quella parte hanno già una certa possanza, se le si dirò che io posso menare in noi, ma da voi il resto della vita le ho guardato su noi, se c'è adesso posso essere sexy. Hai. Oh, ma ci sono muscolosi, qua è un buon portretto per sé, no?

0: Balapè total in la Marella. A scurs da David Trutman, da Livio Foffa, da Olivia Mosca e da Georgina Janchi, quest batten pel balapè. E con lor passion non sono i solets. Milions vivono durante le prossime semnes dai pel balapè. Le liade srizzate sulla Germania e da là portano milis de giornalisti ora in il mondo le emozioni sportive. Per Radio Romain ci inviati sono Roger Alic e Roman Dobler. Da desve in pretais lavoro professionale ed obiettivo. Da celavart sono esduai naturalmente cer fans. La combinazione quella può essere delicata.
1: Schon wieder dass er kaut in Campionati Mundial wegen der Privilegien der Sudede unter Quels, die sind entrare in Stadion, was sie als grande Stars del Ballapai.
2: 3 Millionen Billets und nichts im Vendita, desi anders de plus Fans lehen esser live della Partida qui in Germania, nu schon duai da quels una bellezza.
1: Pensa mi avio de vasenega Starsko, Pelé, Zico, Maradona, Cruyff, quels de mia generazione, che sono cresciuti con quels. Odsvesio, Ronaldinho, Beckham, Raul, Zidane, Shevchenko, Totti e tutti quelli stars e insegni per noi giornalisti insieme.
2: Questo garantì la bellezza, o c'è tu

0: da strusch pro quella liaut, che tu pos dar o se nulla giusta d'un David Beckham al maun, ma al main da quasi uaders svizzers es ne per part relativ da strusch, li stess con una certa distanza ci vo, ante quis job, ma da d'essere isce da strusch es simplemente be.
1: Ja, per esempio Raphael Vicky, che è il maese di Speres, il hotel, bei bin caffè, Marco Streller, che è in taupa, e le gasse di Bad Bertrich, di debot, Kurt, ciao, in sa schon in certo contatto con quelle altre. In stato intorno, Adina è proprio in flai in certa distanza, si capisce che è un piacere di fan, dall'altra parte sto in sa essere critics venne distanza critica.
0: O schlö objektiv, so quoi ci des garantino sa laura is da taveller sur da liosco gel capita sin plaza, er schon as scores batten per la Svizzera o magari per un'altra squadra, e si lura d'une de chatter al mix taunter esser quel ci rapporta da dalch i er al fan quel ci agust vide quis dio in un tots duai gust vide bella pe e da la nan sarà allora mince taunter mo difficil da chatter quella via di mezz.
2: Für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3:2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
3: Qui era il Kommentator durant il Finale del... Campionato mondiale al 1954 dentro l'Ungheria, la terra tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale, che del remanente venuto da Berna, il Wankdorf, a questione leggendaria, che quel commentare del commentatore tudeste, con la terra tudeste, che ha con trois dusle fin finale, quel finale, e quel mince tudeste, a conoscere quel turno di fecce bella persone che ha in fendel bella pre.
4: Ossa. Avant an les collègues di scuori dels stars. Tu sco redaktur de sport. Che stars? Hast du fin gens contra?
3: Ja, naturalmente se mi dau un po' etter RTR con quel conos men body spät pli a quels turniers de ballapoi, als campionatis mondiali, ni als campionatis d'Europa. Denton, inni l'autre star va tutina è schon ins contra. Per exempel, Murat Yakin, von du sonst, che sono us privat del campionato d'Europa in terra tudeste, ero là con imper colleges de vosel gols, ventre il jugo delle Svizzera alla terra tudeste. Allo venze, viu che Murat Yakin ven a poi dell'auvi, allo erens là de vos, erin col telefonin, ven clamov siel, muri, muri. No. Bis dahin ist VIP, wenn sie ein Selfie mit cool. Murat Yakin kommt, wenn gerade dein in Memoria. Es ist auch, dass ihr Papi die Ballapoi Pibi interviewt, das kommt ja durchs der Ballapoi regional.
4: Ist es più difficile, als in die forse erwähnt, chance da wo quelle Jade, da quelle Ciano di Scurin, da din somma poter fare le interviste, sind scontrar questi Stars?
3: Schins war den Campionati Mondiali d'Europa, ich kein Journalist, lu wenn in so eine da fahr ma gar quelles Interview, das jetzt hier den Ton, also Chance mi da auch Ozel dies hast du simplement schreiber in SMS ni dein Telefon in Jugend durch bi fai un Termin di Interview, am gucker von wenn Trenton so magari po selbst in 17 eine bonne Relation, Ozel dir ko biapi complicado a minche Club ni minche Equipe Nazionale in responsabel de Medias je tot vinyo biapi greve de vinyi de tir de quals jugadurs, questi dirse mi daols de vos, e les dije ven Trentons.
4: Quis campionati mondial ven ad una più grand, ad una più commercial, quanta maximalizzazion comporta insieme?
3: Den ormai se chamos de mem, ja. Tocken urner in campionati mondial con 32 nazioni, che era in una buona grandezza. Ti avevi nazioni da minchia continenti, avevi dell'Africa, dell'Asia, Europa, America. Avevi magari tutti in un exot, che era delle partite, forse in Egal Togo, in Egal Angola, in Egal Bolivia, che era proprio interessante, magari di avere nuove nazioni. Adesso sei curantoci nazioni, e ti avevi semplicemente la qualità di quelle equipe chi è scordo me mi a quel dio schon avon quel campionato mondiale 48 nazioni per il campionato mondiale e me mi piace insomma mosso il sport den tonus se vuoi davanti la FIFA i responsabili sono de pli giux de pli nazioni monte de pli denes a quinte che il don che questa dosa il focus a bo di spet pli al balapai
4: als raps la finanziazione e totals aspects ci vengono con quai sono una da cella parte siamo la situazione politica l'on 2018 corso il campionato è snusurdato al Stati Uniti a Canada e da Mexico del monte moto tu un altro ci observas tu come valutata l'influenza della situazione geopolitica sul campionato
3: e naturalmente sono immense niteas in presidente della FIFA Gianni Infantino che Les fa fegbi a denese lo asti del celavarta sei in presidente americano in Donald Trump che oie fe si le medema linea din svesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondro in quel campionato mondiale djebo sa tir in sbai djebo forse da tir in ga kin svazzi che faliu in sente schon quelle influenza in sente l'influenza che fegbi a persone Wann bo am Ralkampionat mondial, quel che è facul sprezis de biets che enorms, quel che è facul FIFA con Gianni Infantino ed con in Donald Trump, also quei fech stretch collegiau, quell'intere causa, al debia persones che wann bo, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho in con el sco president, de jos fech analitic de moia wart, se hai, se halt popi dus narzisst, se kenkeu, alla testa, se di cui Gianni Infantino della FIFA, ni Donald Trump, el Stati Uniti, all'usè altri stiars ni al Mexico, o la situazione politica, ebo sci si giri in saudi urbiada, causa de cartels de droghe, se de vos temi, se che qua c'è una influenza si giri negativa sin quei campionati mondiali.
4: E loro sono scelte in fin di manzionare 48 nazionali, squadre nazionali, ci sono della partita 28 guardate voi sono del sud global e tutte queste 48 nazioni hanno accesso ristretto agli Stati Uniti. Di meno l'Iran e il Senegal para da un bagno varmo ai fans a stare a casa. Qua non abbiamo mai dato.
3: Na, qua è proprio mai dato, non si muove, perché io sapevo che in spettacolo vi da certe nazioni con il campionato mondiale in Congo, in una terra fece paura, Haiti, in una terra fece paura. Allora, vans e la roit a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quelli giugni. Qui neanche possibile che persone di quella terra vengano insomma, ne hanno le nespere, io sapevo, ma rendo di quel campionato mondiale, cioè di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Mexico. Io è semplicemente fatto a causa che dato un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente donna.
4: Fai un altro più simple, fai un prognosi. No, dina monia dina voi un cook, anche meglio di un'ora, anche la Marella del 2006, là andiamo per nos collegas fat prognosi.
5: Livio di Giosa, Schatzuber Bühler, New York, si rivani in fine al finale.
6: Francisco Adigi, con Burgener, per tua nata monia Proel, rivista in finale. Ma con questo non hai una Burgener. Dici che la Svizzera giocherà 4 per questi campionati mondiali. Vuol dire, le prime 3 di qualificazione, e loro l'ottavo finale, e là displegiamo il mangio di 7 ci arriveranno contro la Spagna alla Svizzera qua esiste una bilancia fitch negativa quasi avversari ci non so ci non va semplicemente nulla e quel io perderà ogni del resco del 1994 in America si sta preciso gli stessi e credo ci darà simile però al B esiste quella squadra ha grandissimo potenziale e dal 2012 arriverà ogni garantia a un open grand talk questo è da crai Ottavo finale si è fin.
5: Mia prognosi è che Svizzera scroda un'ora nella prima ronda, per cui ci riesce ad arrivare in avanti e allora non è tanto più piacere.
7: Io credo che io c'è al finale stessi tonger. Fosse già in successo, credo, se non sono in lunch. Più lunch tonger credo buon.
8: E speresti naturalmente che non ci vengono i campioni mondiali. Ma ci arrivano proprio da far quella acqua e non sai, questa è vero, tenere il sport.
4: Giancarlo Candinas, avanti con fare le prognose di questa anno, stiamo facendo fare le domande senza quella che non va a questa evena, tornare in per la nostra nazionale sul clutch. La cinciava medaglia d'argento in Davoroda per la nazionale del hockey. Che significa qua per la nazi sul CISP? Da più attenzione, da più squitch.
3: Io credo che è importante che si comprenda quels du sports memia fet nel hockey singlach alle Schweizers de Pions adine competibles medailles die important de sever hockey singlach dati forza chun sis nazions che san combatter per eine medaille der celles nazions mönke quasi lue propri la qualità d'insomma vignien in miez final vignien in final und stons di la Norvegia sta schon equipe sorprese ca gurignau bronze. Denton eisi popi bude cumpria cul bala poi nu che ti as fech bia top nazions, also da sich chun si siat nazions che volen gurinja aura lo asti a un inega tontes nazions che am bune chances de feine surprese che an elle chance de vini fech fech lonsch nu la la dimension de kipes che sa da sin quei fech fech alt nivelle simplement bia pi alt che al hockey sin glatsch nu che i dat alt bia pi pocis nazions che dat un propis il top top nivel.
4: Und schätze, la Svizzera varrà da sfrenare un po' con... Nein, in sen höher. Euphorie, ah, dai, jo?
3: È importante che dati una euphorie, è importante che insieme che i sai fecci lunch per la nazionale Svizzera. La nazionale Svizzera deve poi aimus als de vos ons, also fecci fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quals turniers grands, permanent in una ronda vina vonne, io c'avo il finale quasi vignu la regla. Als de vos ons, duas gai per fin tun giu pel quartfinale den campionati d'Europa, nu che han duas gai spiarsi ne lotte de penalti, sine gan contra la Spagna, ine gan contra l'Engeltiara von dus ons, a dosa quei campionati mundial, ni gin ciacca de titels de campion mundial, fos memi e bea, po vede priez, trovi in TikTok di stoi sito, di trova el clic, che fos ina, bo meine sorprese, jetzt fos ina sensazions ans shondi. Denton la nazionale svizzera eine equipa ferma che vin longe de omne schon in quartfinal realistic a che momento sie schon sche in sene gan in quartfinal se avanse possibile de venir al mezzfinal allo de venir al final pia quel del bivi del sport in sa semia in sa dice che realistic la fin finale venir al bia e to d'altro che quel kind traccia
4: il top favorito il campion mondial la Brasilia
3: na la Brasilia vem bo campion mondial, ma ne bo in meun che certe qualità. Terlets, je bo plide comprea con l'equipa von vem i 30 tons la Brasilia. Scia stuesos da di un tipo, ah, schon greif. Ja, el senti ben la Spagna, ni tot in orpa la prima gae al Portugal. In una grandiosa equipa con giugadurs ferms ne vende de vos tocken de vana scia miu tip Portugal ni Spagna.
4: La Marella del 2006 aveva dudì quattro anteriori colleghi da Dertier. Dus son a modo una della partita, Livio Fofa e Georgina Yankee, e er 20 anni più tardi. I son restati passionati dal balapè.
9: Balapè intra se sonadin, mera balapè e la televisione fecciù d'anton fecci selectif, in quals vignonze di tutto è un vigno più grande, più possente, più commerciale, spela Champions League, con de pligiux, la Europa League, dati d'anton è un in a Conference League, in a Nations League, la VM de club, se non niev più grande formata, forse la più grande midada tecnica sin smera ne vos in quals ons, quei ominus var, quei assistent de video che ho sai bussa scalda e dat in gol fans se legren con l'antira atmosfera che veni interrotta per quel che è da spicchiesi offside spicchiesi penalti spicchiesi carta cocina leono che ho vai mera balapei live il zons bergai dati buquai var balapei regional sco fan de dus nefs sil plaz in divers clubs sco soro di infratranader sur bei uns inega indil balapei a elge mo saomi schon in juvenzons e balapè regional, nazional, internazional, la stè di discutanus e controvers. E bu, si dice ne vos che nous essen stai insieme nemmer un giuc de seu club del Cori, AC Milan, el San Siro. A puspei veu, senteu propi alla gronda, sco balapè coligia, grona, pign, con quai antir spectrum de emozions. Forse un... Dus plans de vart Manchester United ca von varga 30 ons schon c'è vera batter meu cor proprio sto la prima gada d'esser sil tribune in sin stadion gigantic i Old Trafford proprio i gurdiens che fanno una dina palgeina moda patercia. Oz saudan ton bupli las massas de giugadurs de menu. Io legel magari cicei, clari, a perseguitesce l'els via risultanz a tabella, a tegnel lu se capesce cun els cuidaten turniers europeics.
6: Al balapè non ha perso per mai nulla da sia fascinazione e chat ci desamoduna al più bel lieu del mondo. Claire, e va oz per sumas absurdas commercializzazione per pusauns, per raps e più che franches er qua il motiv che mes esser fan mia fascinazione ha però schon zamudada un pa quist ultims vainchons. Io credo che sono più selectiv, vuol dire, io non ciut più tauntiös in televisione. La Sursport, hai a dire quella ma staunglainta più cinch. Per esempio, la nuova fase da pre-runda della Champions League, quella non ci pratica mangi mai, ci forse in pace risultati, non c'è la scena, ma io in terzo ci din rar. Per la paia, vengi a ci da più io live. Regularmente, per esempio, anche la Bundesliga in Germania, in cui c'è impostito il club da Freiburg, mi interessa, qua e là è Serie A, a Como o Milano. E sinceramente, io non tenivo ultimamente un plagiarunce, Faduzes promovu anche la Super League, nulla già fosse un fenunda Faduz, ma là sono in una mezz'ora e poi raggiungere le smeldre squadre della Svizzera. Ma ja pass qua e là era qua era per le piazze si stun là per chiuder magari jövs de juniors o kinders. I a mo anche se mi da ultim sons ja teig in taunt balapé botisch end co che ja tel chüt la conferenza della Bundesliga in sonda domezi es schon bot sonche per mai ihr podcast da balapé tucan oramai pro. I ja le er da più sur da balapé, sur da squadras, juaders, trenaders, ier tactica. I se ce les dir ce il balapé nu ma fascinesce plü pac, i ana simple manci in preis da tal jalder ater, in mes möt.
4: Lur prognoses pal 2006 vevna du di, però co esa cul 2026.
9: Concedel, meu selegras in quella via è un bo frukt, ja un po' prendes con quelle dimensions gigantiche con curantocce si be equipe sco mai prezis astronomics per biets jux delle distanze extreme stre precise in quelle tre stars tutte le tensions politiche intorno terras participantes quentir turgem della FIFA che venia di una pirecha pusenta a prege bulla prima se dir bulla devosa ga che la critica intorno in a VM dominesce per c'è in vitla de vosa a Qatar a per cui valo proprio liber esi il sportif che interessa a per tutti i fans che quel sport contonge sentir mun esi proprio mo de spara chi è il balapei che gudogna a chi è il balapei con tutti le storie drama tutta un'ore che procura per le lingue grazie.
6: Sì, e a malec proprio in ulebe per la vita c'è la Svizzera e dalla partita. Al B, la fascinazione vede questi campionati mondiali, sì, c'è la Le B mince 4 ons, e questo fa arnir in paese esclusivo. Ma per l'edizione di quest'on, valia halt er quantità avant qualità. Per la prima eada, sono della partita 48 squadre, e darà tot in tot passa 100 jeus, e per quai, also, Congo contro Uzbekistan, Iran contro Nuova Zelanda, Cap Verde contro l'Arabia Saudita, quai non sarà uno se jeus, cioè, iau stun vetzer. As jeus de Svizzers, ciutarai, Claire, oh, quas venien jo her un bun urari ad una saira las nov, id interessant, veni il lor davent de la fase de K.O. adonta er lada e quistonio schon un sai de javel final, in ulliasco fin de qua, cioè quella fase comencea col ottavel final. I, hai, quai esi forza eramo da dir. I da la FIFA, i da un Gianni Infantino. Isa creo c'è più malco pro Sepp Blatter novai. Infantino comproa al contrari. Vizic, tragic e absurd allo stesso momento, per esempio, c'è la inventà a quarta vista un premio dalla page della FIFA per sordar quel assis a me Donald Trump ci dare o sparmalaccio il novea ciuf al premio Nobel della page. La FIFA se stoi simplemente In blüder es forza al fa splet, ma metter in pain dalla varti anch sun in empesaiura. Al balapè survivarà la FIFA, cioè la FIFA surviva al balapè, quai non sun i scesaiur. E con quella persuasion, nai in preis durante sons, c'è lieu, scotal, es e resta grandios. Sulla plaza, curtius 90 minuti, plus tempo supplementare come einzen, resta nempe al più bel lieu del mond.
4: Quai è stata la Marella Fascinazione Balapè 2.0? Un tour d'orizzonte con Giancarlo Candinas, Georgina Yankee e Livio Foffa, su base della Marella del 2006 da Sara Hauschild. Se vuoi avere costo, su Play RTR potete tagliare la moneta o vedere il selfie di Giancarlo Candinas con Murat Yakin. Mes nom Isabel Jäger.
10: RTR La Marella. In viadi tras l'istoria.

La Saira ter RTR. Cun Semper Verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: scetta la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Quiero que te aquí pa mi.
2: Sche canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
2: RTR, nua che la musica è da casa.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il sociolog, politiker ed autor Jean Ziegler ai morts e la veledecna da 92 ans. Guai a sia famiglia confermau an viersi le metur della svizzera franzosa RTS. Con una interruzione da 4 ans ha il socialdemocrat staus al Cussel Nacional pel canton Ginevra, quai del 1967 tocca nel 1999. En conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codisch eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo alrem facciau als grands concerns schweizers da fa profits in donna cuost dils paupers. Con qualche il Cussel Nacional ed il Cussel del Stanz eram buveni prina da vart la domanda co finanzia la tredijavla renta dell'AVS ai us la conferenza d'intermediazione facentata con quella domanda. Letza propone una combinazione denter una pli alta taglia sin pli valetta e pli altas deduzions da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la GFG decida il Cussel del Stanz e l'autriamna il Cussel Nacional. La Svizzera è una delle pli importantes plataformas pil commerci con materia prima. Da nor in rapport che indisch instituzions de perscrutazion an fac, sape la Svizzera giuga in rola centrala per reduzi las consequenzas nujaivlas si l'ambient e si la societat. Ils concerns Svizzer seggen bia de pli camo intermediaturs. Els finanziescien projekts de promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga 60% del commerci con i rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians svizzers, sco e plica la mesedat del caffè e 39% di li criu. A Zermatt tu hai dai una nova pista da schis per la Coppa Mondiale, qua è decidiu la radunanza comunale. Planisau hai una nuova corsa rapida al Gornergrat e la regione de Zermatt. Per quai sto la pista existente venire costruita. Vinavon ston redun 8.300 metri quadrati aul venir un cai. L'emprema corsa rapida è planizzata il mars 2028. Donde mia vart ad ina biala sera.
0: La saira der RTL. Con scoveridas. Hits e sempre verz. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

RR. Per vus al puls della musica. Dal Semperverd. Zur il Hit. Finter la scovrida. RR. Usci varia scola vita.

D'ingionder, da Luisa Famos. D'ingionder c'è oveg, in gio c'è ogiarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

Tras na gronda città, la spüzzin ve fa gnir mezza malà. Ideira saire pa cagliozzi un via, sperna pinta na edit quia, vegnaint. La invera. Qua in dera ciauc, coin in forn, en auer da, intorn ed intorn. Scheinti leggera, füsi na faura, in odeir in giuni, desi un idre et aura. Pro la prima soppia, sun a sezza io. Davant mai, der una mais, ed intorn quella c'è surpresa. Jackas verdes, un mantung, es un minciunna, un barlung. Da c'è ves. Blonds, nairs e gotchens. La ciaista da musica pro il chantung, fai una vera scoin dragung. In ciunch braivalch per in gleis, en ein klet be duas plets o trais. Diet es bab, diet a mamma, nos amur es enorm grande, yeah, yeah. Tuat din det na ja tschuf in stumpel, quella dreta dit, way to compel. Io da te lingua es jugoslav, schon in andret, be, masa brav. E lura al fat. Un referat. Sur de società e pöbel bung e constituzion e revoluzion. Mao, Lenin e damo, davo trais ures Fidel Castro e davo quater al cominciar a sbattere.

sul stradun, davant las rodas d'un camion. E l'ana in preis d'un polizist, c'è sei un simple comunista.

0: Reminiscenzas. De Giacun Hasper Muot. Affons miu cor, e in maleg, se traus e cuvrez vi. Ei drova mo in pign shebeg per el scuvier si. L'amur survenc che d'incarstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se l'hai mai cuscentà. Gie, siara mai l'original, siu meun e cor el miu. Lu vai cuma e dina mal, quei ai o schon sentiu.
1: El es la reina dalla terra, o se pusant non es in giun, in vardaivla o eir sincera, les ain til